0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Allora, dovrebbero esserci pronti i due aurichi. Da una parte Paola, ciao Paola, benvenuta.
3: Sì, ciao.
4: Buongiorno Paola.
2: E dall'altra parte abbiamo Luca, ciao Luca.
4: Eccolo, buongiorno.
2: Ciao, conosciamoci prima. Allora, partiamo da Paola. Paola, da dove ci ascolti?
3: Sono da Roma.
2: Che fai di bello nella vita, Paola?
3: E sono assistente giudiziario.
2: Assistente giudiziario.
4: Quindi fai il bravo, sì. Stai attenta a come parli.
2: Un attimo. Okay. Sentiamo invece Luca. Luca, ci sei?
5: Sì, ci sono.
2: Allora, raccontaci tu da dove ci ascolti e che fai di bello.
5: Guarda, adesso sto andando verso Anzio, vado.
2: Che fai?
5: Ma guarda, vado a sistemare un pochettino una casa che c'ho lì.
2: Ah, bene, bene. Quindi oggi non lavori, mi pare di aver capito. Fai un lavoro.
5: Oggi non si lavora.
2: Bravo.
5: Oggi è venerdì.
4: Va pure al mare
2: solo
4: dopo.
2: Lui non lavora.
4: Fa venerdì, sabato e domenica.
2: Spiegagli il gioco, Rino, vai.
4: Allora, vi daremo un tema ora e voi dovrete elencare 10 cose che appartengono al tema che noi vi diamo. Dovete completare il giro intorno al circo massimo superando 10 ostacoli.
2: 45 secondi di tempo, il difficile di questo gioco, ragazzi. Luca, ci senti?
5: Sì, sento.
2: Ok. Il difficile di questo gioco è essere coordinati nel passarvi la palla. Inizia Paola a seguire Luca. Che cosa vogliamo sapere?
4: Visto che siamo ormai in clima, 10 cose che non possono mancare in valigia quando partiamo per le ferie.
2: Paola.
3: Sì, pantofole.
2: Luca.
5: Sì.
2: Luca.
4: Fatto. Che? Luca.
2: Allora, te devi mettere bene, sennò così non possiamo giocare, Luca.
4: Ragazzi,
5: aspetta un attimo.
4: Ma come aspetta un attimo? Ma che siamo ai comodi tuoi qua.
2: Luca, ti devi mettere bene e devi concentrarti per il gioco, ok? Luca?
5: Eccomi.
2: Sei pronto?
5: Sì.
4: Luca,
2: fermati un attimo e pensa a giocare con noi.
4: Perché altrimenti chiamiamo un
2: altro. Altrimenti chiamiamo un altro, ok?
4: Apposto.
5: No, non lo fare.
4: Allora, concentrati.
2: 10 cose che si possono mettere in valigia. Inizia Paola. Allora, ha detto pantofole. Luca,
4: ripartiamo.
3: Pantofole.
4: Luca.
2: Luca, vai.
5: Dentifricio.
2: Paola.
3: Pochette.
2: Luca.
5: Spazzolino.
2: Paola.
3: E mollette.
2: E mollette in valigia.
4: Vabbè.
5: Intimo.
2: Luca,
4: Paola, di nuovo.
3: Mutande.
4: Intimo.
2: Intimo già sia stato le mutande nell'intimo. Vai, qualcos'altro.
5: Magliette di ricambio.
2: Paola.
3: Reggiseno.
2: Luca.
4: Stop.
2: Allora, stamattina è un vero disastro. Luca non sentiva bene. Paola si è amputata un pochino. Purtroppo oggi le maglie rimangono qui. Non siete riusciti a portarci a casa.
5: No.
2: La prossima volta chiamaci la casa. Chiamaci la casa di Anzio, Luca.
5: Va bene.
4: Ma noi vi salutiamo e vi ringraziamo per aver giocato con noi. Purtroppo è stato complicato oggi giocare. Però vi daremo una seconda possibilità.
2: Ciao Paola, grazie.
3: Ok, perfetto.
4: Buona estate.
3: Ciao.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: È pomeriggio, siamo davanti al bancone di una farmacia, c'è un tizio un po' arrabbiato che, guardando la dottoressa, fa: mi scusi dottoressa, ma il certificato di matrimonio e la foto di mia moglie non sono sufficienti? La dottoressa fa: signor Rossi, glielo spreco per la terza volta, per gli antidepressivi ci vuole la ricetta.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Continua la notte dei gladiatori anche in questo sabato 11 luglio 2026. Benvenuti su Dimensione Suono Roma. I due padroni di casa, Geppellino e De Niro, si preparano anche a leggervi il romanzo contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori notturni.
2: Allora, grazie dell'applauso, potete sedervi.
1: Ma quale applauso?
2: Grazie, amici,
1: no,
2: grazie,
1: non c'è
2: potete anche
1: applauso.
2: Sedervi. Grazie.
1: Sì, poi sono anche i giorni del premio Strega,
2: esatto,
1: quindi cerca
2: esatto.
1: di essere
2: no,
1: all'altezza.
2: Io non partecipo al premio Strega per una questione politica.
1: In che
2: io
1: senso?
2: Partecipo a quell'altro,
1: E quale quell'altro?
2: Il premio Montenegro. Io faccio il premio dell'amaro comunque. Allora, oggi vi presento il mio nuovo romanzo.
1: Però con lo Strega ci puoi fare anche i dolci, col Montenegro.
2: Io per quello uso l'Alkermes.
1: Cioè, non lo so.
2: Allora, oggi presenterò un romanzo che piacerà molto.
1: La zuppa inglese con l'Alkermes.
2: Anche. Che piacerà molto alle donne, perché è un romanzo rosa, molto romantico, che farà sognare grandi e piccini, soprattutto le femminucce.
1: Un filone che stai, esplorando tanto in quest'ultimo periodo.
2: Il mio racconto segue le vicende di Armanda.
1: Armanda, perché... lo ricordiamo, il protagonista o la protagonista o si chiama Armando o Armanda.
2: Esatto, ma questa è una cosa che noti solo tu, io non l'ho mai notata.
1: No, è veramente, vabbè.
2: Comunque Armanda è una 32enne londinese di Torvaianica.
1: Cioè, o è londinese o è di Torvaianica.
2: No, è londinese, ma là c'è Torvaianica in inglese. Alle prese con il lavoro, la solitudine e i suoi chili di troppo. Lo sai che alcune ragazze si sentono sempre fuori luogo e magari un po' cicciottelle, no? Decisa a riprendere in mano la propria vita, Armanda inizia a scrivere un diario per registrare i suoi progressi e i suoi stravaganti incontri amorosi.
1: Allora, questa
2: molto
1: è la,
2: carina, molto
1: è,
2: carina.
1: È la trama, considerando anche l'ambientazione londinese, il diario, eccetera. Il diario di Bridget Jones.
2: Ah, ma quella però è ambientata a Londra. Questa siamo a Torvaianica.
1: Hai detto che è londinese di Torvaianica.
2: Lei è londinese, ma sta a Torvaianica con casa. Lei c'ha la carta d'identità con la residenza a Torvaianica.
1: Quindi va a votare proprio
2: esatto,
1: lì.
2: Va a votare proprio a Via dei Sirene.
1: esatto. Come si intitola il tuo romanzo?
2: L'agenda di Armanda.
1: L'agenda di Armanda. Va bene.
2: L'agendina, perché è piccola,
1: è
2: va in borsa.
1: Moleskine.
2: La Moleskine di Armandina.
1: Che disastro che sei. Prima o poi guarda che stai a vedere se non ti arrestano.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. 3 music please.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno qui nel ritmo della capitale. Geppe, Rino, De Niro vi salutano.
1: È il momento di lasciare la vostra mano e lasciarvi andare. Noi facciamo una breve pausa, ma torniamo esattamente tra 3 ore con la fantastica puntata del sabato che consigliamo a tutti di non perdere, perché oltre ai nostri contenuti inediti andremo a riascoltare il best of the best, il meglio della settimana appena conclusa.
0: Quindi

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Dal tuo smart speaker.
1: Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.
3: Oh yeah.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Extended Version.
1: Buon caldo sabato di luglio e si va a Lorenzo Palma fino alle 6 prima della sveglia dei gladiatori nella versione migliore del weekend, quindi sentiamo anche dei momenti salienti. La strada del ritmo fino alle 6 con Radio on Time dei Black Box nella prima sequenza. Apriamo subito con Red X dal 1994.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: But I've been married long time ago. Where

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Richiami importanti in questa prossima sequenza: nel pezzo di Be Faithful di Fatma Scoop c'è Faith Evans, nella prima invece il sample di una canzone iconica, la prima collaborazione dei Queen con un altro artista, Under Pressure, quindi insieme a David Bowie. La versione è quella ovviamente completamente rivista nel 1990 da Vanilla Ice, Ice Ice Baby.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Sexual Guarantee. Fra poco ritroveremo anche gli svedesi Alcazar. È stato il secondo singolo di Scatman John. Dopo Scatman, durante il periodo autunnale, arrivava come follow up proprio Scatman's World, che sentiremo fra poco. Apriamo invece con il 1998 DJ Dado. La voce era quella di Michelle Wicks, Give Me Love. Rhythmic History.

0: Sisteri Extended Version.
1: The Nightcrawlers, quelli di Push the Feeling On dal 1992, ma anche Give Me Fantasy per Gianni Coletti, appassionato di funk, di suoni più urban, e poi ha fatto una house gospel veramente d'eccellenza negli anni 2000. Subito c'è Wakefield, siamo nel 1994, Saturday Night.

0: Misteri Extended Version.
1: Un po' di Two Step, che era un genere dei primi anni 2000, Underdog Project, da sentire Summer Jam, ritorna anche Black Legend, You See the Trouble with Me, che è una canzone poi di fine anni 70 di Barry White, rifatta da questo bravo DJ inglese. Apriamo con Alice DJ di Better Off Alone, e qui ci salutiamo da Lorenzo Palma, l'appuntamento con me a stasera.

0: torna stasera alle 22.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
2: Wake up. Gladiatori, buongiorno. Sono le 6. Su

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato 11 luglio 2026 a tutti.
1: Benvenuti nella fantastica puntata speciale del sabato. Il sabato a conclusione della settimana,
0: sì,
1: abbiamo una puntata veramente molto scoppiettante. Oltre a tutti i nostri contenuti inediti, andremo a riascoltare anche il meglio del meglio della settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle.
0: Quindi tutte le cose che più vi hanno fatto ridere,
1: tutto,
0: andate in onda da lunedì al venerdì, le potete riascoltare in questa puntata speciale del sabato. Vi ricordiamo che tra poco ci sarà anche l'almanacco del giorno oggi, quindi
1: esatto, in più andremo a riascoltare in queste quattro ore Emiliano Bonini, il nostro Antonio Giuliani, la puntata più bella di Starpiccio e chi più ne ha più ne metta. Naturalmente le immancabili barzellette ci sono, il barzellettometro è pieno e cominciamo proprio da una di queste,
2: la barzelletta di Geppo.
3: Una ragazza rientra a casa, va in cucina dalla mamma e fa: mamma, sono andata dal ginecologo oggi e mi ha detto che sono incinta. Capirai, la madre sbianca e fa: oh mamma mia, e chi è il padre? E no, questo non mi ha detto.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: mattina di Dimensione Suono Roma, gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Geppellino De Niro con voi fino alle 10, tanti ci ascoltano durante il weekend, durante il sabato e lavorano lo stesso, non tutti.
1: Ma certo, mica c'è gente che lavora anche la domenica, pensa.
0: Non tutti riposano due giorni a settimana. E quindi a proposito di lavoro vi portiamo nel Regno Unito, perché lì una donna ha fatto causa ad un collega e ha ottenuto anche un risarcimento di 35.000 euro.
1: Sì, ma la cosa che fa ridere è come gli ha ottenuto questo risarcimento, perché pensate, questa donna lavorava in un ufficio, cioè lavora in un ufficio. Durante una sua assenza un suo collega tramite il computer ha fatto un test della personalità, però a nome di questa ragazza,
0: e il test ha associato la donna al personaggio di Star Wars, il cattivo dei cattivi, Darth Vader.
1: Allora, siccome avete visto quei test che sicuramente avrete fatto almeno una volta tutti nella vita, che ti dicono a quale personaggio famoso assomigli, uscendo questa risposta, paragonandola appunto a Darth Vader, si è sparsa la voce per l'ufficio che lei era una persona, diciamo, di indole malvagio, proprio come Darth Vader sui film, no?
0: Infatti di solito ci si aspetta che un test della personalità sia uno strumento per conoscersi meglio all'interno dell'ufficio, no? Magari anche per farsi due risate. Non è stato così per lei, per questa lavoratrice inglese che si è ritrovata associata a Darth Vader e di conseguenza ha deciso poi di abbandonare il posto di lavoro.
1: Sì, perché questa diciamo assonanza con Darth Vader ha generato malessere e isolamento tra i colleghi. A quel punto la ragazza si è fatta avanti, tramite un legale ha fatto causa all'azienda e ha chiesto un risarcimento neanche molto piccolo.
0: 35.000 euro che gli sono stati accreditati tutti, e quindi alla fine lei ha vinto il ricorso e ora può decidere, insomma, anche di utilizzare questi soldi per fare altro.
1: Quindi io sarei Shrek, secondo te? Adesso te faccio causa.
0: Signor giudice, io non ho mai pronunciato queste frasi, mi creda.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate.

La carica giusta per affrontare il weekend con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Geperrino, De Niro tornano tra pochissimo con il nostro romano doc Antonio Giuliani. Go. Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
3: Supermercati. Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
13: Dimensione Suono Roma. Meteo.
14: Attende una giornata di sabato 11 luglio sul Lazio con ancora contesto anticiclonico, garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti. Splende il sole, il clima è molto caldo, soprattutto nelle zone interne. Temperature massime, ad esempio, su Roma prossime ai 33-34 gradi. E vi anticipo che nella nuova settimana la pressione atmosferica sarà in nuovo aumento e permetterà un ulteriore aumento delle temperature massime ed anche minime. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Di Matteo.
15: Su Dimensione Suono Roma.
16: La sveglia dei gladiatori.
17: Powered by. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Rieccoci in questa fantastica puntata del sabato. Come promesso, prima della pausa andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro romano doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana, ricordandovi che Antonio è un membro fisso del cast della Sveglia dei Gladiatori e lo trovate tutte le mattine in diretta con noi.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio.
3: Ragazzi, Rino, bentornato.
4: Grazie.
3: Hai visto? C'è.
4: Grazie.
3: Rino c'è.
4: Come lo voglio scrivere?
3: Rino c'è.
4: Sul muro.
3: No, perché poi dopo se scrivi sul muro Rino c'è, subito dopo scrivo Ronte.
4: Può essere.
3: No, perché viene Rino c'è, Ronte. Ragazzi, una mia curiosità, ma voi dopo cena che tipo di programma vedete? Ecco,
4: il letto, Antonio, andiamo a dormire molto presto.
0: Io qualcosa guardo.
3: Ma perché noi andiamo a dormire? Perché? Ma voi dormite insieme?
4: No,
3: ma lui dice questo.
4: Sempre stanco.
5: Orari, capito?
3: No, perché voi sapete che io sono un grande appassionato di sport in generale,
4: sì,
3: e ieri non c'era molto da vedere, no? Visto che il mondiale di pallacalciata aveva un turno aveva un turno di riposo per poi riprendere questa sera con i quarti di finale. Sinner gioca stasera il quarto di finale a Wimbledon. Ieri sempre ai quarti di finale, sempre a Wimbledon, sono stati eliminati sia Cobolli ai quarti di finale, è stata eliminata anche la Paolini. E da lì mi sono reso conto che il numero 4 è presente in modo quasi ossessivo.
4: È vero sta cosa.
3: Cioè, pensiamo a 4 hotel, 4 ristoranti e 4 matrimoni.
4: Sì, è un funerale, ricordi il film?
3: Bravo. No, ma pure questi programmi, cioè questi tre programmi, se loro li metti tutti insieme, ce ne fai uno solo.
4: Sì.
3: È perché quando ti sposi, poi c'è la cena il pranzo, fate il ristorante.
4: Perché
3: no?
4: Quarto grado, questo già hai messo a
3: bravo, questo è bravo, vedi, bravo, vedi, bravo. Vedi, bravo, vedi, bravo, quarto grado. Per esempio, nella musica. Eravamo 4 amici al bar, ma perché?
4: Esatto, pure quello.
3: Oppure 44 gatti in fila per 3.
4: Con il resto di 2.
3: Avete detto da Dio, ho fatto apposta perché. La devi dire per forza.
4: La devi cantare.
3: Cioè, se credo, se vai in un posto esotico prima di ripartire, ad alcuni li mettono in quarantena. Cioè.
4: È vero, è molto ricorrente.
3: Anche nei film, per esempio, no? Per esempio, Alibaba.
4: E i 40 ladroni.
3: Vedi, i 40 ladroni, per esempio.
4: I Fantastici 4.
3: Bravo! Bravo! I Fantastici 4, per esempio, nel primo Rocky. No?
4: No. Sì.
3: Come no?
5: Primo Come Rocky?
3: No? Nel primo Rocky? C'è un 4.
4: Qual è il 4?
5: Qual è il 4?
3: Oh, qua, come? Non è che è stato eliminato da... Cioè, non è che ha vinto al quarto round, c'è un quarto.
5: No, ma
3: cioè,
5: non ha vinto al quarto round.
3: Al quarto round, però per le nasse che faceva? Colpiva i quarti di carne, quindi al quarto c'è sempre.
2: Sole, musica.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: Rhythmic History 80.
1: A distanza di mesi, il gran finale di Stranger Things continua a far discutere.
2: Io l'ho proprio digerito, per esempio. Però grazie a questa fantastica serie abbiamo riscoperto vecchi successi.
1: Infatti ritorniamo nel 1985 e lo facciamo per riascoltare Kate Bush.
2: Running up the hill.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Continua il sabato mattina di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Piccolissima pausa, restate con noi e poi torniamo subito con l'almanacco del giorno oggi.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
5: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
6: Supermercati. A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
7: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
6: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
8: Su Dimensione Suono Roma,
9: la sveglia dei gladiatori.
10: Powered by
11: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: almanacco del giorno oggi. Siamo tornati nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma, anche di sabato G per Rino De Niro. Partiamo dai santi.
1: Vabbè, oggi c'è uno veramente molto molto importante, per tutti gli amanti dell'acqua fresca.
0: Capiamo a chi dobbiamo affidarci, ok? San Benedetto, a proposito di acqua fresca.
1: Ecco, San Benedetto è il protettore di agricoltori, architetti italiani, chimici, contadini, ingegneri e speleologi. Scusa un attimo.
0: Sì.
1: Solo architetti italiani?
0: Architetti italiani, nello specifico.
1: Quindi
0: fanno...
1: se sei un architetto svizzero non ti protegge San Benedetto.
0: Fanno categoria a parte perché loro hanno la cassa previdenziale loro.
1: Quindi.
0: Accade oggi, nel 1899 nasceva la Fiat.
1: Ti rendi conto? Fabbrica Italiana Automobili Torino, questo è l'acronimo di questa sigla famosissima, una fabbrica che ha dato lavoro a milioni e milioni di italiani.
0: Ti rendi conto che una volta, quando prendevi il posto in Fiat, facevano la festa.
1: Chi te cacciava via? Dai.
0: Vabbè, andiamo avanti. Nati in questo giorno, dobbiamo ricordare che oggi sarebbe stato il compleanno del mitico Giorgio Armani.
1: Scomparso poco tempo fa, vabbè, uno dei maestri della moda mondiale.
0: E poi l'11 luglio 1990 nasce a Verona, ma romano d'adozione, Achille Lauro. Auguri!
1: Hai capito? Per tutti quelli che pensavano che era romano di nascita, no, lui è di adozione romano.
0: Esatto, esatto. Andiamo avanti e dobbiamo ricordare anche il compleanno di Coez.
1: Silvano Albanese, che pensa conosco personalmente lui,
0: Nato
1: è
0: oggi
1: nelle mie zone.
0: Sì, nel 1983 anche lui nasce a Nocera Inferiore.
1: Ma vengono tutti a Roma. Comunque.
0: Tutti a Roma vengono. Anche io più o meno ho fatto lo stesso percorso.
1: Però tu, secondo me, se tu vai via.
0: Ma no, io mi tocco nel frattempo, ragazzi.
1: Tu andrai via, sono sicuro.
0: Ma detta così su due piedi. Chiudiamo con invece uno che è nato a Napoli eppure ha girato il mondo. L'11 luglio 1978 nasceva oggi Massimiliano Rosolino. Stella del nuoto italiano e mondiale, diventato nel tempo anche un volto della televisione.
1: Vero.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate. You make me feel alive again.

0: anche oggi, anche in questo 11 luglio, gladiatori, ve lo dobbiamo dire, ve lo ribadiamo forte, correte a scaricare la nostra applicazione subito.
1: Certo, soprattutto adesso che siamo in periodo di vacanze, in periodo di spostamenti, se andate via da Roma, vi allontanate dalla nostra regione e non riuscite a sentirci, non c'è problema. La nostra app gratuita, lo ripeto, gratuita, tramite la quale potete riascoltare tutti i nostri contenuti, la nostra musica, i nostri personaggi, le barzellette e soprattutto io e Rino.
0: Nei giorni scorsi qualcuno ci ha scritto dal Salento, quindi un nostro gladiatore in vacanza, ok, anche se si sposta di regione continua ad ascoltarci perché la sveglia dei gladiatori è un rito collettivo.
1: Fallo anche tu, che aspetti?
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Il tuo mondo musicale
4: a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it. Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. La strage di Casalotti, per la prima volta parla il figlio sopravvissuto, ha raccontato quei tragici momenti. Era nascosto dietro la porta, l'assassino mi aspettava in casa, ha detto la vittima parlando del presunto killer ancora in fuga. Intanto al policlinico Gemelli le autopsie sulle vittime. L'attentato a Ranucci a Pomezia, sequestrati alla vitola 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive. L'imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto è stata perquisita la casa del suo factotum, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba. Si è chiuso il procedimento contro Massimo Bagnato, volto di Zelig, ritirata la querela per stalking. Il tribunale di Roma ha dichiarato il non doversi procedere. Il comico era stato arrestato per abusi ai danni della sua ex fidanzata. Sono circa 200 le persone in condizioni di vulnerabilità sociale che da tutta la diocesi di Roma sono attese oggi a pranzo con il Papa a Castel Gandolfo. Insieme al pontefice ci saranno mamme sole, rifugiati, persone assistite dalla Caritas e altri enti caritativi. Lo sport, i mondiali, la Spagna in semifinale contro la Francia, sconfitto il Belgio 2-1, oggi c'è Norvegia e Inghilterra. Tennis a Wimbledon, domani Sinner in finale contro Zverev, l'alto atesino ha sconfitto Djokovic in 3 set. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
0: Buongiorno gladiatori, sono le 7.
6: Su Dimensione.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato 11 luglio 2026 a tutti. Gepperrino De Niro con voi fino alle 10. Che belli che siete! Lo sappiamo che ci state ascoltando anche oggi. Ovunque voi siate, noi siamo qui per darvi la carica giusta e affrontare alla grande questo weekend. A proposito, in questa seconda ora insieme faremo il punto su tutti gli eventi imperdibili che si svolgeranno nella capitale e nei dintorni.
1: Ma non solo, vi daremo oltre a qualche fantastica dritta, tante risate, a iniziare proprio dalle barzellette. Il barzellettometro lentamente si sta svuotando. Questa è una delle più apprezzate della settimana.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Ah, guarì. Stanotte mentre dormivo mi sono sognato mio nonno. M'ha detto: Geppo, prendi un foglio di carta e segna questi numeri. Capirai? Mi sono alzato, sono andato in cucina, ho aperto un cassetto, ho preso un foglietto con una matita e gli faccio dimmi nonno. Ne fa 32, 83, 39, 42, 69. Adesso prendi 10 euro e vai dal tabaccaio. Gli faccio: ah no, che faccio? Gioco una cinquina? Ma fa: no, fammi una ricarica.
3: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di dimensione suono.

0: talk about.
1: La carica giusta per affrontare il weekend con la musica di Dimensione Suono Roma, Gladiatori. Buongiorno. Buongiorno. Il calendario dice sabato 11 luglio 2026 e visto che tanti già sono partiti per le ferie,
2: si avvicinano, eh?
1: Tanti partiranno a breve, ok? Cerchiamo anche di capire come mai noi italiani non siamo più capaci a staccare dal lavoro. No, il 44% degli italiani, quindi più di 4 persone su 10, controllano le email di lavoro anche durante le ferie, ma basta.
2: Allora, purtroppo la tecnologia ha invaso un po' le nostre vite e questa statistica la dice lunga su quello che sta succedendo. Una volta, quando tu andavi in vacanza specialmente, staccavi dal mondo del lavoro e te ne dimenticavi totalmente, tornando poi a settembre magari con piccoli o grandi problemi. Adesso invece, col fatto che abbiamo sempre lo smartphone in tasca, i telefoni non sono più telefoni ma sono computer portatili, tendi sempre a controllare le mail, il lavoro, gli aggiornamenti, il capo che ti scrive, anche quando sei in vacanza, e questa è una cosa sbagliata.
1: A parole siamo tutti bravi a dire no, basta lavoro, basta, voglio staccare, via, eccetera. Poi quando lo facciamo emerge il senso di colpa e quindi quello gioca un ruolo cruciale quando stiamo passando del tempo libero e ci sentiamo con i rimorsi e quindi prendiamo lo smartphone e iniziamo a gestire le problematiche che arrivano anche quando noi non siamo lì presenti.
2: Ma non ci dobbiamo dimenticare che il bisogno di staccare la spina è umano e sacrosanto. Ci vuole, dopo un anno di lavoro, dopo un anno di vicissitudini di ufficio, la mente si deve riposare.
1: C'è il famoso diritto alla disconnessione, quindi se avete uno smartphone dedicato solo al lavoro, spegnetelo, basta, godetevi il vostro tempo libero, godetevi la vostra vacanza, ecco. E soprattutto non fate questo errore, non confondete mai l'esigenza di riposo con la mancanza di ambizione.
2: Giusto.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: io te lo dico, quando vado in vacanza non scrivermi neanche buongiorno, perché no, veramente... stacco da tutto e da tutti.
1: No, io non stacco il telefono, io disdico proprio il contratto, non c'ho proprio più il segnale.
0: Ah, incredibile. Te lo dico, Comunque, continua il nostro sabato mattina, ora ci prendiamo una piccolissima pausa e poi Geppellino e De Niro tornano tra pochissimo con Antonio Giuliani. Vivi, serate speciali al Bioparco fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il Bioparco sotto una luce tutta nuova.
1: Questo sabato non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per i bambini tra tigri da salvare e animali da denti sorprendenti per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti al mondo animale. In più, un fantastico face painting per tutti.
0: Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
1: supermercati.
3: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
9: fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli!
13: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
14: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
14: Auto Import, a Roma, dal 1950.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: Si attende una giornata di sabato 11 luglio sul Lazio con ancora contesto anticiclonico, garanzie di stabilità e estesi rasserenamenti. Splende il sole, il clima è molto caldo, soprattutto nelle zone interne. Temperature massime, ad esempio, su Roma prossime ai 33-34 gradi. E vi anticipo che nella nuova settimana la pressione atmosferica sarà in nuovo aumento e permetterà un ulteriore aumento delle temperature massime ed anche minime. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
16: Su Dimensione Suono Roma.
0: La sveglia dei gladiatori.
17: Powered by
18: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Seconda ora insieme su Dimensione Suono Roma. Nel ritmo della capitale c'è la puntata speciale del sabato della Sveglia dei Gladiatori e tra i contenuti che vi facciamo riascoltare, quelli che vi hanno fatto più ridere, c'è anche Antonio Giuliani.
1: A tra poco.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Il mio non te reghe più di oggi è rivolto a tutti quegli uomini, diciamo, che hanno nel mondo un grande potere e di questo ne abusano senza preoccuparsi minimamente poi delle conseguenze.
1: Oddio. Non si fa.
4: Parlando di calcio, prendiamo la forzatura di Donald Trump verso la FIFA per far togliere la giornata di squalifica ad un proprio giocatore, addirittura facendo quasi cambiare un articolo del regolamento di gioco.
1: Ma te rendi conto?
4: Che tra l'altro non è servito a niente.
1: A zero.
0: No, perché poi sono usciti uguali.
4: Sono usciti, non è che sono usciti. Ne hanno presi?
0: Quattro.
4: Vedi che il quattro torna sempre? Ne hanno presi quattro, mio caro Donald. Ma la cosa bella.
0: I quattro dell'Ave Maria.
4: Sì, a loro però. Ma la cosa bella è che lui, dicevo prima, in questo caso, non si rendono proprio conto. Lui, nella sua, diciamo, come posso dire, insomma, quella sua dichiarazione, ha detto no, perché io lo sport mi piace, lo conosco. E a un certo punto, quando ha detto io manco sapevo che col rosso c'era una giornata di squalifica.
1: Ma andavo bene. Cioè.
4: Ma allora che cosa parli? Che parli? Per esempio, la stessa forzatura, lo stesso, diciamo, come posso dire, abuso di potere, tra virgolette, lo sta facendo un pochino con l'Italia, no? Ma qui ha trovato il Chihuahua. Qui ha trovato, no? La nostra cara, insomma, presidente del consiglio che gli ha detto: a me mi frega niente. Cioè, nel senso, bisogna stare attenti poi, perché poi trovi pure gente così, per carità, senza nessuna forma politica, ma gli ha detto: a non ci frega niente a noi italiani, quindi bisogna stare attenti, perché questa è una conseguenza. Un'altra conseguenza qual è? L'abuso che c'è stato da noi, no? Per il VAR, diciamo. Come non ha finito? Ha risaputo più niente?
1: No.
4: Non si è saputo più niente, ma poi non serviva a niente, è un abuso di niente. È perché ci piace, gli piace, capito? Quando si ha il potere, oppure la terza eliminazione, no? Visto che si parla di calcio, oggi festeggiamo i vent'anni, festeggiamo, insomma, e questo dobbiamo fare: festeggiamo i vent'anni dell'ultima volta che siamo diventati campioni del mondo nel 2006, capito? E dopo la terza, come posso dire, non abbiamo raggiunto la terza
0: Per tre volte, Antonio, abbiamo
4: mi sono innervosito, ragazzi, insomma, mi conoscete, mi sono specialmente sul calcio, tranquillo, un parde. Allora, come posso dire, non ci siamo qualificati per la terza volta. Hanno detto: no, vabbè, ci dimettiamo perché è giusto dare spazio ai giovani. Poi ci sono state le elezioni del nuovo presidente, si sono ricandidati. Cioè, quello che voglio dire io, no? Pensate alle conseguenze. Per esempio, quella conseguenza di Trump ha portato che adesso la Francia ha creato un precedente, ha praticamente fatto la stessa cosa, vuole adesso che venga tolto un giallo a uno dei giocatori suoi.
1: Così, però così,
4: ma ha creato il precedente, capito? Qui, per esempio, al mondiale, che tu ti dimetti e poi puoi farlo, per carità, non stiamo a parlare niente di che, insomma, e poi ti ricandidi. Ma pensate alle conseguenze, quante cose abbiamo sentito, quante storie abbiamo sentite belle oggi dei nostri allenatori. Io mi sono innamorato durante il mondiale, io ho festeggiato quel giorno che siamo stati campioni del mondo. Cioè, le cose belle della vita, voi state togliendo le cose belle della vita.
0: Bravo,
4: con questo vostro potere. Io e mio padre siamo diventati campioni del mondo, dopo sei mesi è andato a miglior vita, ma l'ha vista però l'Italia campione del mondo. E io c'ho creione potenti, perché visto che si parla di calcio, la palla gira e prima o poi ve tocca a voi,
3: Estate.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Sonic History 80.
1: Altro giro, altra corsa, ritorniamo nei fantastici anni 80 e ti porto mano nella mano al Gekio.
2: Ah, perfetto, era il locale perfetto per ballare questa canzone. Loro sono i Foreigner, I Want to Know the Lollies.
1: Questo era il lento, e durante il lento bella.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suona Roma.

0: Non scalciate, andate con calma.
1: Calmi, non spingete soprattutto.
0: Ve l'abbiamo promesso e noi manteniamo sempre la parola data. Anche in questo sabato 11 luglio, tra pochissimo torniamo e vi diamo tutte le dritte del weekend. Eventi imperdibili che si svolgeranno nella capitale e nei dintorni.
1: Restate qui.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Ciao Don, ma lo sai chi te saluta? Massimiliano da Roma.
4: Ciao Don, indovina chi te saluta? Chiara da Ossia.
5: Mamma mia ragazzi, il mollicone è veramente top del top, oh. Bella mollicone.
6: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino per il traffico. Drive
7: time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family.
9: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
10: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
11: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
12: supermercati. Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
14: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
15: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
14: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
15: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
16: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
17: Hai sentito?
18: No, cosa?
17: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
18: Davvero?
17: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
18: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
17: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
19: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
18: Tipo?
19: Tipo trovare l'auto giusta.
18: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
19: Perché?
18: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
19: fermo,
18: elettriche.
19: Fermo, che sto iniziando a sudare.
20: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Su Dimensione Suono Roma,
22: la sveglia dei gladiatori.
23: Powered by
24: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Sto weekend se magna, ok? Su Dimensione Suono Roma siamo tornati, Geppo e Rino De Nino, abbiamo preparato per voi delle sagre, delle fiere clamorose.
1: No, ma tu dimmi qual è il weekend dove noi non mangiamo.
0: Tanto ormai la prova costume
1: è andata. Mi stanno bene solo le ciabatte a me.
0: Se ne riparla l'anno prossimo,
1: vai,
0: forse.
1: Partiamo con la musica.
0: Partiamo prima con la musica dal vivo, perché War Republic a Rock in Roma 2026.
1: Tanta roba in War Republic, Ippodromo di Capannelle.
0: Domani.
1: Gran concertone, loro sono molto molto amati, ma soprattutto molto bravi.
0: E poi iniziamo a parlare di cibo, ok? Iniziamo dalla festa degli gnocchetti.
1: Mamma mia!
0: Siamo a Sipicciano,
1: ok? Gnocchetti buoni in tutte le salse, col tartufo, in bianco, al sugo, col ragù, vanno bene in tutti i modi.
0: Oggi e domani, con un menù che fa venire l'acquolina in bocca.
1: Cioè,
0: gnocchetti al ragù, ai funghi porcini e tartufo, poi gli gnocchetti alla crema di scampi. Ragazzi,
1: ma ha fatto venire fame, basta Rino, basta, che basta, non esagerare.
0: Poi musica, balli sotto le stelle, perché poi lì è tutto all'aperto, no? C'è il bosco di Poggio del Castagno a Sipicciano.
1: Ci sono gli gnomi pure nel bosco, sai?
0: In provincia di Viterbo che vi aspettano. Poi
1: se volete rimanere qui, proprio nei paraggi, ad Anguillara Sabazia,
0: sì,
1: c'è la festa dei fiori di zucca, uno degli alimenti più amati da tutti. C'è mia moglie che passa per i fiori di zucca, pensa.
0: Anche qui, oggi e domani, sabato e domenica, non c'è bisogno di aggiungere altro.
1: No,
0: il fiore di zucca, uno dei principi dello street food romano. E poi la sagra della bistecca Tolfa.
1: Meglio che mai, perché vabbè, chi è che non predilige una bella bistecca, soprattutto se cotta alla brace, no?
0: Ultimo
1: bella.
0: Giorno, oggi è l'ultimo giorno, ok? A Tolfa, lì dove fanno le borse.
1: Esatto, no, non hai detto una stupidaggine, è vero?
0: Lo so che si chiamava così per un motivo,
1: certo,
0: no?
1: C'erano le famose borse in Tolfa.
0: L'evento in programma in Piazzale Europa vi dà la possibilità, insomma, di assaggiare una bistecca di tutto rispetto, tenera, succulenta, cotta, regola d'arte sulla griglia, per esaltarne tutto il sapore autentico.
1: Penso io la assaggerei anche adesso che è mattina.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione

0: fantastici.
1: Con chi ce l'hai?
0: No, con i nostri ascoltatori.
1: Ah, pensavo dicessi hai questi qui fuori.
0: Solo così li posso definire, perché se ascoltano questo programma sono i numeri uno, bravi.
1: E soprattutto, se ascoltate questo programma, sappiate che esiste una sezione che si chiama Music Lab, dove sul nostro sito dimensionesuonanova.it è un posto dove potervi recare per votare la musica che amate e che ascoltate proprio qui da noi su Dimensione Suono Roma. E addirittura potete segnalare quella che non vi piace, così in base alle vostre preferenze e alle vostre votazioni potremo aggiornare le nostre playlist.
0: Restate con noi, ora piccolissima pausa e poi un altro salto in redazione per tutte le ultime dalla capitale.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. La strage di Casalotti, per la prima volta il figlio sopravvissuto parla e racconta quei tragici momenti. Era nascosto dietro la porta, l'assassino mi aspettava in casa, ha detto la vittima parlando del presunto killer ancora in fuga. Intanto al Policlinico Gemelli le autopsie sulle vittime. Fuga a contromano a Roma Est a bordo di una Mercedes, il conducente pregiudicato e ricercato dal 2017 ha cercato di sfuggire dai vigili che lo hanno braccato fino all'Alessandrino, dove è terminata la sua corsa. Cercano gli altri passeggeri fuggiti nell'auto, sequestrati passamontagna e arnesi da scasso. Frode sui super bonus, sequestrati beni per 9 milioni di euro tra auto e immobili ad una società con sede nella Tuscia. L'indagine della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di un presunto sistema di crediti fiscali fittizi. Rimosse a Formia 10 bombe della seconda guerra mondiale sotto la ferrovia. Gli ordigni, rimasti nascosti per oltre 80 anni sotto la linea ferroviaria Roma-Napoli, sono stati scoperti durante alcuni lavori. Lo sport, i mondiali, la Spagna in semifinale contro la Francia, sconfitto il Belgio per 2-1, oggi c'è Norvegia e Inghilterra. Tennis a Wimbledon, domani Sinner in finale contro Zverev, l'alto atesino ha sconfitto Djokovic in 3 set. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
0: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato 11 luglio 2026 a tutti. Geppernino De Niro con voi fino alle 10. Nell'ora precedente abbiamo fatto il punto della situazione con tutte le sagre che si svolgeranno a Roma e nei dintorni. In questa terza ora insieme riascolteremo nell'ordine Emiliano Bonini, Antonio Giuliani e la puntata che più vi è piaciuta di Star Piccio.
1: E pensate, tutto gratis, non serve biglietto, accomodatevi no. Perché lo spettacolo è veramente grande e molto divertente.
0: Prendete posto che vi aspettiamo.
1: Partiamo però prima con una bella barzelletta, la terza della giornata. Svuotiamo lentamente il barzellettometro, forza!
0: Fino alle 10 siamo qui per darvi la carica giusta, andiamo!
1: La barzelletta di Geppo!
0: In Italia solo una passione supera quella per il calcio. La passione per il cibo.
1: Agazzaro!
2: Sole, musica,
3: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate, Rhythmic History 2000.

0: Emiliano Bonini tutte le mattine è qui con noi intorno alle 7:30.
1: Sì, ci parla dei vizi e virtù proprio del romano, quello classico.
0: Ok, la cosa più bella del suo intervento, oltre alle risate, sapete qual è?
1: Qual è?
0: È che non possiamo guardarlo, non possiamo vederlo, perché Emiliano è bravissimo, un ragazzo splendido, d'oro, ma ha un vizio enorme.
1: Cioè?
0: Non si sa vestire. Niente da fare.
1: Questa, mi è piaciuta.
0: Non azzecca neanche le taglie. Neanche tu dici la combinazione di colori. No, le taglie. O è troppo piccolo, è troppo grande. Ho certe foto qui con me.
1: Dai, ascoltiamo uno dei suoi fantastici interventi.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.
0: Emiliano Faceride.
4: È buono, Rino?
1: Sì,
0: oggi sì, dai.
4: E come mai? Ah, a differenza degli altri giorni?
1: Esattamente.
4: No, ma è sempre buono, Rino, dai. Ah, oggi io volevo raccontare la fiaba della Bella e la Bestia.
1: Ah, beh, conosciamo, un classico, dai, famosissimo.
4: Sei sicuro di conoscerla?
1: No, la versione, la tua versione, no, sentiamo, dai.
4: Allora, tutto iniziò con Bella, allora, che era una ragazza che era bella ma non balla. Sì, purtroppo era fatta così. Infatti, quando andava in discoteca si imbriacava e basta. Perché io non ballava, non ballava, quindi stava ferma così.
1: Perché stava seduta, devi girare la testa.
4: Che poi, che poi il vero nome non si è mai capito, ma tutti quanti, siccome quando la vedevano, facevano: oh, bella, oh, bella. E
0: rimasto,
4: quindi bella,
0: è rimasto
4: bella.
0: Andavi in discoteca solo per fare le foto su Instagram.
4: Sì, come succede adesso, praticamente. Il padre di Bella, Maurizio.
1: Maurizio Bella.
4: Sì, Maurizio Bella. Maurizio Bella.
1: Sì,
4: è parente di Marcella.
1: Ma che c'è un parente di Amavori? Gianni? No, Marcello, Gianni. Sono qua la famiglia.
4: Oh, un giorno andò all'infernetto e per sbaglio finì a casa di un uomo alto, grosso, pieno di peli, che si faceva chiamare la Bestia.
0: La Bestia.
4: Sì. Ma che per effetti fine.
1: Certo.
4: Questa bestia era più Maurizio, gli disse:
5: oh, ma non è che per caso c'è un'amica buona? Se ma la trovi de libero.
4: Maurizio, che era buono de core, gli disse: ma se te porto mi fia che è bella?
5: Ma io voglio buona.
4: Sì, ma è buona, ma è bella. T'ho detto che la voglio buona. E continuarono così fino al mattino seguente. Tutto
0: bella,
4: il giorno
0: buona,
4: tanto.
0: Buona, bella.
5: Oddio,
0: bella,
5: buona,
0: scambio
5: buona.
0: Scambio tra intellettuali.
4: Sì.
1: Maurizio è un tipo strano.
4: A quel punto Bella ricevette una telefonata da Gastone, che gli disse che il padre era stato rapito dalla bestia.
0: Oddio, e subito Emilia, mi sono perso nella trama.
4: Gastone.
1: Mi sono perso a estate quando partito il collegamento.
4: Gastone.
1: È il cugino di Paperino.
4: È il cugino di Paperino, quello fortunato.
0: Dillo, ma no, cosa c'entra il cugino di Paperino?
1: Lascia fare, paura.
4: E subito Bella pensò: oh cacchio, ma mio padre sta rivede con mia madre, perché la madre era pelosa, capito? Molto pelosa. Ma no, è un'altra bestia, una bestia pelosa.
0: Perché erano divorziati i genitori.
4: Sì, ma pure mia madre non si fa una ceretta da 85. Comunque sta di fatto che Bella andò dalla bestia e se ne innamorò. La bestia, oltre che brutto come pochi, era pure difficile dei gusti.
1: Pure.
4: Quindi rifiutò l'avanzo di Bella, che si arrabbiò tantissimo e stroppò tutti i peli dalla bestia e fece una scoperta tremenda.
0: Quale?
4: Che la bestia era veramente la madre di Bella.
3: La sveglia dei gladiatori.
2: Estate!

0: La carica giusta per affrontare il vostro sabato mattina. Gladiatori, buongiorno. La nostra musica, Geppo e Rino De Niro. E tra poco torniamo anche con Antonio Giuliani. Restate qui.
1: Go. Your Energy Music. Poco su Dimensione Suona Roma.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...

0: più famosi in un mare di occasioni? Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
2: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
2: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
2: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Caldo torrido? È il momento.

0: Momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
1: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
2: Momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Dimensione Suono Roma. Meteo.
7: Tende una giornata di sabato 11 luglio sul Lazio con ancora contesto anticiclonico, garanzie di stabilità ed estesi rasserenamenti. Splende il sole, il clima è molto caldo, soprattutto nelle zone interne. Temperature massime, ad esempio, su Roma prossime ai 33-34 gradi. E vi anticipo che nella nuova settimana la pressione atmosferica sarà in nuovo aumento e permetterà un ulteriore aumento delle temperature massime ed anche minime. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Di Matteo.
8: Su Dimensione Suono Roma.
9: La sveglia dei gladiatori.
10: Powered by.
11: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
8: Su Dimensione Suono Roma.
9: La sveglia dei gladiatori.

0: È sabato ed è anche il momento di ascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani. Antonio, presente con noi ogni giorno tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10, è una fantastica esclusiva della Sveglia dei Gladiatori, ma soprattutto di Dimensione Sono Roma.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio.
3: Eccoci qua, giunti alla terz'ultima puntata della rubrica Qualcheduno li conosce.
0: Scusa, ma come? Perché la terz'ultima?
3: Perché ci stanno più.
0: Come
3: ci stanno? Non ci sono più bestiole da scoprire.
0: ma il mondo
3: mi sta avvenendo l'esaurimento nervoso.
4: No,
3: sì, ma non un calma un
0: paro. Esatto.
3: Un paro. Calma un paro. Non ce la fa, altrimenti la prossima rubrica si intitolerà Qualcheduno sa che fine ha fatto, Antonio. Non c'è. Comunque anche oggi un animale a noi sconosciuto lo abbiamo trovato.
4: Meno male. Dai.
3: Sigla,
4: vai. Eccola qua. Eccola. A posto. Come si chiama? Che lo cerchiamo anche noi, siamo
3: si
4: curiosi.
3: Si tratta della Crocidura Stanley.
4: Oh mamma, che nome.
0: Eccola qua, trovata subito.
3: Che non è un bruco.
4: No,
3: ma è una brucola.
0: C'è una svita.
3: È Stanley.
4: Stanley,
0: cioè, giustamente.
3: È uno dei mammiferi più piccoli al mondo.
0: Sì, è minuscolo, è veramente
3: sì.
0: Minuscolo.
3: Sì, sì, sì. E non viene cacciato.
4: No.
0: Viene invitato.
3: No, infatti.
4: Che fai? Vieni a cena? Vieni.
3: No, non è cacciato, ma viene cacciavite.
0: Giustamente, Stanley, giustamente. Stanley.
3: Raga, datemi una mano perché
4: ti sentiamo
3: no,
4: un po'
3: con stalle in testa io non.
0: Cioè, ormai
3: non usciamo più.
4: Senti, a Toma, le misure quali sono? Perché è molto piccolo.
0: Ma
4: no,
0: piccolo, no, piccolo.
3: Le misure sono importanti. Non so più portarti. È come.
4: Si usa,
3: è stato scoperto
4: non ci vuole,
3: mesi fa.
4: A proposito di ferramenta, non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
0: Ma poi c'è sta foto di questo che lo tiene in mano, cioè piccoli, pare uno stop da 6.
3: Sì, ma che cosa tiene in mano? Il pennello?
0: No, è l'animaletto.
3: L'animaletto. Ah, perché quello ha detto il grande pennello, non era carino.
0: No, la foto
3: con
4: uno stop da 6, poi ha detto.
3: Cioè,
4: uno stop, uno, ha detto sembra uno stop da 6.
0: È sempre per rimanere in tema, no?
3: Sì,
4: lo stop, Antolo, stop.
3: No, è uno. Scusate, allora fatemi dire, è uno stop da 6.
0: giusto. È una sorta di topolino.
3: È un topo, sì. Bene, è stato scoperto pochi mesi fa in Puglia.
0: Ah,
3: precisamente a Trapani.
0: giustamente, non stop.
4: Lui si sta ammazzando da ridere.
3: No, perché. Andiamo avanti, dai.
0: Abbiamo pure il nome dello scienziato che ha trovato.
3: Sì, eh? Chi è?
0: È straniero, però è americano.
3: Come si chiama?
0: Black and Decker.
4: Giovanni Black and Decker.
0: Vabbè, andiamo avanti.
4: È italo-americano.
0: C'ha chiesto di darci una mano.
3: Infatti è di colore. di che colore è questo?
0: Grigio.
4: È grigio.
3: Cioè, strano perché sarebbe dovuto essere black. Comunque sì. Andiamo avanti. Si tratta di un topo ragno. Che non si sa se prenderlo con piumino o con pezzo di formaggio, diciamo.
0: Infatti.
3: Perché è strano. Per farvi capire, è come un pesce palla. Però in questo caso per prenderlo basta solo un amo. Perché o a bocca o se buca.
4: Delle due, una.
3: Una è. Ma torniamo al nostro topo ragno nano. Sì. Senza fare allusioni e senza dire Antò, ha detto te.
0: Non faccio.
4: Mette le mani avanti, ormai ci conosci.
3: Sì. Tant'è che arriva ad una lunghezza massima, ecco qui le misure che mi chiedeva il poro Geppo. Ah no, scusa, il poro Rino.
4: Io sono interessato.
3: Arriva ad una lunghezza massima del corpo di 40 mm.
0: Che sono 4 centimetri.
4: 4 circa, centimetri, no? Sì.
0: È misure di Rino, perfetto. Proprio paro.
3: Chi è?
0: E misure di Rino questa so.
4: Ma se non fa freddo perché no, io sono costretto a fare questa specifica.
0: Certo,
3: no, bisogna freddo. Sempre specificare, no, se diciamo 40
4: però non scadiamo.
3: Non scadiamo, dai, 40 mm tra l'altro da dietro poi. E 110 mm di coda.
0: Ecco.
4: Ah, vedi?
0: Quella conta,
3: Anche se poi uno puoi scodare, volendo puoi scodare. Ecco perché fino a pochissimi mesi fa non era ancora stato scoperto. Perché essendo così piccolo si insinuava in delle fessure, diciamo, da non stare qui a commentare, I ricercatori a fine giornata non riuscivano a trovarlo, quindi dicevano sempre: ragazzi, questo non si trova qui, torniamo alla base e a cercarlo continueremo dopo.
1: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: Ritmi Kistori 80.
1: Se ti dico Natasha Ovey,
2: come faccio a non ricordarla? È una delle attrici che ha recitato al fianco di quel mostro sacro di Carlo Verdone.
1: Ritorniamo nell'anno in cui al cinema usciva il film in cui hanno recitato insieme, 1983. Acqua e sapone, questo è anche l'anno degli Eurythmics.
3: Ritmi Kistori 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: Il sabato mattina di Dimensione Suono Roma, Gladiatori,
1: buongiorno a tutti.
0: Con noi, perché tra poco, subito dopo la pausa, torniamo anche con la puntata che più vi ha fatto ridere di Star Piccio, andato in onda durante la settimana.
1: Che serie, che capolavoro, guarda!
0: E a proposito di capolavori, tra poco apriamo una parentesi anche su Odissea, nuovo film di Nolan che a breve arriverà in sala.
1: Sono
0: restate qui.
1: Mazzeccole in confronto alla nostra.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
7: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
6: supermercati.
8: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che... saldi! Prepara la lista. Sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
9: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
10: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
9: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
10: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
9: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
10: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
11: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
12: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
13: Su Dimensione Suono Roma,
14: la sveglia dei gladiatori.
15: Powered by
16: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
13: Su Dimensione Suono Roma,
14: la sveglia dei gladiatori.

0: Siamo tornati nel ritmo della capitale. Buon sabato, gladiatori, con voi Geppellino De Niro. Il 16 luglio è questa la data da segnare in rosso sul vostro calendario, perché arriva al cinema Odissea.
1: Sì, me l'ha detto Odisseo, proprio lui, l'interprete principale, Matt Damon, che interpreterà Ulisse o Odisseo, come si chiamava in origine. Questo film è un film che tutti stanno aspettando, sia per la storia, che è meravigliosa, lo
0: che sappiamo conosciamo,
1: tutti,
0: no? L'abbiamo che studiata,
1: ma soprattutto per il fatto che è uno, penso sia stato il primo film ad essere girato interamente in pellicola IMAX.
0: Infatti
1: spieghiamo bene che cos'è.
0: È la pellicola IMAX, è una pellicola molto particolare, senza entrare nei tecnicismi, ok? È un formato diverso, una scelta azzardata da parte di Nolan che porterà delle conseguenze, perché se volete vederlo così come Nolan lo ha pensato e realizzato, vi tocca pagare il biglietto della sala IMAX, che costa un pelino.
1: Esatto, e questo pensa, siamo riusciti a farlo noi prima di Christopher Nolan, perché tutte le puntate di Star Piccio non sono in video, sono in audio, ma sono in audio IMAX. Cosa significa? Che per ascoltare al massimo ci vuole un impianto di una macchina di almeno 140.000 euro.
0: No, bisogna andare ad Abbey Road a Londra per poterlo ascoltare e apprezzare come si deve. Non è vero, stiamo scherzando. La nostra è una serie popolare, quindi realizzata con mezzi popolari. Godetevela, questa è la puntata che più vi ha fatto ridere, andate in onda durante la settimana.
2: Star Piccio.
1: Anno 2151. Giovedì, il buco nero della sfortuna. Il giovedì iniziò nel peggiore dei modi. La Ducarna era finita dritta nell'orbita di attrazione di un gigantesco buco nero.
0: Ecco qua, la fine del mondo.
1: Sentenziò Rino facendosi il segno della croce con una mano e calcolando rotte di fuga improbabili con l'altra.
0: La singolarità gravitazionale distorcerà lo spazio-tempo. Diventeremo tutti lunghi e magri come spaghetti. Il che, per quanto mi riguarda, potrebbe anche essere un vantaggio estetico, ma la fisica lo sconsiglia caldamente.
1: Geppo, pur essendo quasi risucchiato via a causa della sua stazza da peso piuma, manteneva il buon umore. E dai Rino, mal che vada, vediamo che c'è dall'altra parte, magari c'è un bar che ne sono aperto. Emiliano, urlò Rino disperato, accendi quel dannato motore a curvatura, almeno stavolta fai il tuo lavoro. Ragazzi, non urlate, rispose Emiliano, mentre si sentiva il rumore di una motosega. Sto potando le piante idroponiche nella serra.
0: Che so.
1: Comunque per il buco nero risolto,
0: Come?
1: Cioè, che hai fatto, scusami? Ho girato lo specchietto retrovisore dalla nave.
0: No, dai Emiliano.
1: Tecnicamente adesso il buco nero vede se stesso e si è risucchiata solo. È un trucco che ho visto fare in un tutorial space su TikTok.
0: Questo è specchio riflesso.
1: Ma chi ha fatto salire questo a bordo dell'astronave? Contro ogni legge della fisica, della logica e del buonsenso, il trucco funzionò. La nave rimbalzò contro l'orizzonte degli eventi e schizzò via verso l'ultima tappa del viaggio. Il viaggio volge al termine. Non perdetevi il gran finale di domani.
0: Questi se la cavano sempre, ma come fanno?
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.
3: Yeah!

0: estate del 2026, a proposito di serie TV e anche l'estate di House of the Dragon, la terza stagione, ma ti ripeto, continuo a sostenere che Star Piccio sia superiore.
1: Io non seguo nessuna serie, seguo solo Star Piccio perché per me è la più bella in assoluto, tant'è che Christopher Nolan ha già chiesto i diritti per girarla in IMAX, pensa.
0: IMAX si pronuncia.
1: No, qui stiamo a Roma, si dice IMAX. Se no stiamo a Los Angeles, scusami.
0: Restate con noi, tra poco ritorniamo in redazione. Sei pessimo, guarda.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Questa estate, stessa spiaggia, stesso mare.
8: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
7: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
8: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
7: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
8: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
9: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'attentato a Ranucci a Pomezia, sequestrati alla bitola 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive. L'imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto è stata perquisita la casa del suo factotum, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba. Continuano i controlli della Polizia di Stato sul litorale romano. Il bilancio parla di oltre 250 persone identificate, un arresto, 4 stranieri accompagnati all'ufficio immigrazioni, 3 assuntori segnalati alla prefettura. Transmontana, l'associazione delle famiglie delle vittime, si oppone alla riapertura dei locali dei Moretti. Un annuncio, dichiara Francesco Riva, presidente dell'associazione, che rappresenta una nuova e profonda ferita. Robert De Niro torna a Roma per i 50 anni di 900 di Bertolucci. Appuntamento lunedì 13 luglio a San Cosimato, ospite della rassegna Cinema in Piazza, in dialogo con Monda e Carocci. Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo record in Italia e in Europa, temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma, dicono gli esperti. Lo sport, i mondiali, la Spagna in semifinale contro la Francia, sconfitto il Belgio 2-1, oggi c'è Norvegia e Inghilterra. Tennis a Wimbledon, domani Sinner in finale contro Zverev, l'alto tessino ha sconfitto Djokovic in 3 set. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Powered by
7: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9 su Dimensione.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato 11 luglio a
1: non
0: tutti.
1: Non dobbiamo fare la cantilena, ce lo dicono anche
0: i nostri ascoltatori. Hai ragione, errore mio.
1: Benvenuti in questa ora di sabato 11 luglio. Questa è l'ultima ora della sveglia dei gladiatori e poi lasciamo il posto a chi verrà dopo di noi. In quest'ora troverete il nostro Antonio Giuliani e soprattutto parleremo di un argomento un po' spinoso. Vi faccio solo un piccolo spoiler: Manolesta.
0: Ecco, capiremo quali sono gli oggetti più rubati al supermercato. Vabbè, comunque io direi di iniziare subito, anche perché qui davanti abbiamo il barzellettometro.
1: È quasi vuoto, è rimasta l'ultima,
0: che
1: dai.
0: Ormai è svuotato, sì. Quindi iniziamo, andiamo.
1: 3, 2, 1, si vola.
2: La barzelletta di Geppo.
1: È pomeriggio, siamo davanti al bancone di una farmacia, c'è un tizio un po' arrabbiato che, guardando la dottoressa, fa: mi scusi dottoressa, ma il certificato di matrimonio e la foto di mia moglie non sono sufficienti? La dottoressa fa: signor Rossi, glielo sprego per la terza volta, per gli antidepressivi ci vuole la ricetta.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Ritmo della capitale,
4: oh. Rhythmic History 2000.

0: Il sabato mattina di Dimensione Suono Roma, gladiatori, buongiorno. Buongiorno. C'è per Rino De Niro, l'Italia va veloce, nel senso sulla macchina, ok? Non per quanto riguarda la crescita economica, perché...
1: E neanche sull'amore, non mi voglio mai accedere.
0: No, le multe per eccesso di velocità fruttano ai comuni italiani 284 milioni
1: di euro. E adesso, indovinate un po', chi sono i scemi? Chi sono i scemi? Siamo noi, il popolo, che paghiamo questa caterva di multe solo perché premiamo troppo sull'acceleratore.
0: Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova sono queste le città con gli automobilisti più indisciplinati e che ricevono più multe di tutti in Italia.
1: Allora, siccome i comuni già hanno i soldi,

0: Esatto, non bisogna correre per la sicurezza, perché non puoi farti male solo tu, esatto. Puoi fare male anche agli altri.
1: Tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi, le multe in Italia per eccesso di velocità sono tantissime. Abbiamo detto Firenze al primo posto, 20 milioni di euro di incassi solo con gli eccessi di velocità, perché poi ci sono altre infrazioni tipo la sosta vietata. Al secondo posto c'è Bologna che porta a casa circa 9 milioni di euro, chiude il podio Milano a poco meno di 7 milioni di euro.
0: Allora noi non ci stancheremo mai di dirlo, rispettate sempre i limiti di velocità, soprattutto per la sicurezza, ma in secondo luogo per non arricchire i comuni.
1: A sorprendere all'interno di questo elenco è Roma, infatti la nostra città, la capitale, si ferma al 12° posto in questa classifica tra le città capoluogo di provincia che incassano più soldi da multe per eccesso di velocità.
0: Per una volta non siamo i campioni in questa categoria.
1: Ti rendi conto?
0: Meno male.
1: Occhio anche all'estate, perché poi spesso ci si sposta all'interno del territorio nazionale, si va in un posto nuovo dove non conosciamo.
0: Sì, ma occhi aperti.
1: Dove si trovano gli autovelox e rischiate la multa.
0: Ci sono i cartelli. Occhi aperti, amici.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate.

0: dopo la pausa ci andremo a collegare con uno dei rappresentanti più forti di questa categoria, il nostro Antonio Giuliani.
1: Restate qui, a tra poco.
2: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
5: supermercati. Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
6: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
7: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
8: Vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
12: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
13: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
13: Auto Import, a Roma, dal 1957.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza!
18: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
19: Su Dimensione Suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori.
20: Powered by...
21: Grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.

0: break my heart.
1: Eccoci tornati in questo sabato 11 luglio ed è il momento di riascoltare l'ultimo intervento della settimana del nostro Romano Doc Antonio Giuliani. Antonio che tornerà insieme a noi già da lunedì, come al solito, con i suoi classici due interventi durante la mattinata.
2: Giuliani Doc.
0: Estate.
1: Antonio.
3: Oddio ragazzi, trovare una cortesia tra vicini non è così usuale, perché sembra assurdo, ma è proprio la definizione vicini che porta, no, a certi dissapori, no? Visto che questa frase ci fa pensare a persone che non fanno parte della nostra famiglia, esatto, e già, che stanno troppo vicini, ok? E non ci dà quel senso di riservatezza, anche se a noi romani ci danno più fastidio i parenti, mo che ci penso, che i vicini.
1: Vero,
3: perché quelli sono i vicini, i parenti addirittura sono stretti, sono i parenti stretti, quindi ti stanno ancora più vicini. Però posso dirvi che proprio, insomma, diciamo l'altro anno non ho ricevuto, ma ho fatto io una cortesia al mio vicino. Perché? Perché lui ha un albero di fichi. Che sapete, questi alberi che crescono veramente a dismisura, addirittura invadendo la strada pubblica, i condomini adiacenti, le case sottostanti. E tutti noi romani, no, appena si parla dei fighi, capirai, diventiamo più fighi dei fighi, nel senso che appena ne vediamo uno di albero, esclamiamo: cioè, amberi, che figo st'albero!
1: È vero.
3: Così ci parte subito l'immaginazione, pensando alla pizza bianca con i fighi.
1: Il top del top.
3: Ah, ho il massimo, pizza, fighi, bravo, e prosciutto crudo.
1: Top del top a Roma.
3: Così il mio vicino ogni anno paga un giardiniere per sfoltire l'albero e prendersi i fighi. Capito?
1: Ho capito, scusa, ma qual è la cortesia tua?
4: Infatti, Antonio.
3: È che stanno, che quell'altro anno, diciamo, io l'ho potato io, de notte. No! Io ho fatto una cortesia. Sì,
4: ma
3: così
4: lo
3: lui ha risposto.
4: Lui, scusa.
3: No, non lo sapeva. Beh, quella è la cortesia, no.
4: Volevi fare la sorpresa.
3: No, la sorpresa. Io non lo so, sono stato io, de notte, ho detto. Cioè, lui così ha risparmiato i soldi del giardiniere, capito? Una cosa, ragazzi.
4: Sì, sì.
3: Se vi dovessero servire dei fighi, fatemelo sapere, che io i compro a poco.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Rhythmic History 80.
1: Ultimo viaggio indietro nel tempo, ritorniamo nel 1980, l'anno in cui per la prima volta arriva sul mercato Pac-Man.
2: Madonna, che ricordi! Ma adesso prendiamo un aereo e facciamo un volo in Giamaica. Andiamo a trovare Bob Marley, questa è la sua meravigliosa Could You Be Love?
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Ve lo abbiamo anticipato prima, restate con noi perché tra poco torniamo e insieme scopriamo qual è l'oggetto più rubato all'interno dei supermercati.
1: Ah, pizzicati, eh?
0: Su Dimensione Suono Roma, tra poco sveliamo questo mistero.
1: Restate qui.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
2: supermercati!
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
9: Hai sentito?
10: No, cosa?
9: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
11: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
12: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
11: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
12: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
13: Su Dimensione Suono Roma.
14: La sveglia dei gladiatori.
15: Powered by
16: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Siamo tornati nel sabato mattina di Dimensione Suono Roma, Geppe, Rino De Niro. Il weekend è anche il momento in cui si va al supermercato per fare la spesa grossa.
1: Esatto, si prende il carrellone quello grosso e si riempie fino a non finire.
0: A proposito di supermercati, qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani?
1: Allora, tu sai benissimo che i taccheggiatori sono quei personaggi che esistono da sempre, no?
0: Sì.
1: E i supermercati, quando fanno il resoconto annuale, mettono già in conto un tot di cifra di merce che verrà comunque rubata. Perché
0: quindi,
1: anche se ci sono dei controlli, se ci sono le guardie giurate o quelli addetti a controllare,
0: qualcosa sfugge sempre.
1: Ma anche perché il supermercato è innanzitutto enorme e secondo è stracolmo di prodotti, no?
0: Sì,
1: qualcosa
0: sì,
1: può sfuggire all'occhio.
0: Allora, quali sono i prodotti? Prima di darvi la posizione numero uno, parliamo dei prodotti che invece sono più bassi in classifica. Formaggi, vini, altre bevande alcoliche in generale, caffè, vorrei stata a capire se quello macinato, le capsule, le cialde.
1: Vabbè, comunque se tu ci fai caso sono tutti beni di prima necessità,
0: sì,
1: specialmente
0: sì.
1: Ecco il formaggio in primis, perché il formaggio sono gli spicchi, sono i pezzettini che magari non è che ti porti via la forma del reggiano,
0: no, come fai,
1: però ti porti nello spicchio e comunque lo fai per mangiare, non è giusto.
0: E poi ci sono anche prodotti per l'igiene personale, anche quelli molto molto rubati dai taccheggiatori. Tra i beni non alimentari risultano spesso rubati anche pile e piccoli accessori elettronici.
1: Sì, okay. le cose piccole. Poi non so se hai notato che i prodotti al supermercato sono disposti in base a come tu cammini, no? Per esempio i prodotti piccoli stanno spesso vicino alle casse, le pile spesso stanno vicino alle tic tac.
0: Ma come fai a rubarle le pile se c'hai davanti la cassiera?
1: Ripeto, parliamo di, il supermercato è grande, c'è tanta gente, ci sono tanti prodotti e uno non può vedere tutto.
0: Il primo posto però è occupato dal tonno in scatola. E quindi il tonno in scatola è l'oggetto più rubato nei supermercati italiani.
1: Guarda, per puro caso c'ho una tua scatoletta qui in tasca.
0: Sì.
1: Lo vuoi un pochino, l'apriamo?
0: Grazie, facciamo una bella insalata fresca.
1: Ce l'avevo in tasca così, non so perché.
0: Da consumare sotto l'ombrellone.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Stare

0: puntata di questo sabato 11 luglio 2026 è terminata. Geppellino De Niro vi salutano.
1: Allora, noi dobbiamo salutarci, ci separiamo solo per domani, però, perché domani e domenica ci riposiamo. Ma non vi preoccupate, perché da lunedì alle 6 in punto torniamo qui per darvi una mano, ma anche voi per darcela a noi con la giornata della ripartenza.
0: Quindi ora vi lasciamo nelle mani e nella voce di Xenia. Prego, Xenia.
2: Ciao, Xenia. Ciao, ragazzi.
0: Entra pure.
2: Ciao.
0: Ora la radio è tutta per te. Sì. Mi raccomando, durante questo weekend mangiate, bevete e ridete forte. Esatto. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao, ragazzi.
3: Noi se sentimo lunedì. Ciao.
4: Tutta Roma in un click.
5: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
6: Questa estate, stessa spiaggia, stesso mare.
7: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
6: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
7: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
6: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
7: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
8: Buongiorno e buon sabato alla redazione. Informazione a cura di Salvatore Lordi.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. La strage di Casalotti, per la prima volta il figlio sopravvissuto ha raccontato quei tragici momenti. Era nascosto dietro la porta, l'assassino mi aspettava in casa, ha detto la vittima parlando del presunto killer ancora in fuga. Intanto al policlinico Gemelli le autopsie sulle vittime. Una donna di 26 anni e un uomo di 28 sono stati denunciati a Napoli perché sospettati di una serie di truffe ad anziani realizzate prevalentemente a Roma e a Napoli. Lo ha reso noto il pool antitruffe della Procura di Milano. Le telefonate partivano da un appartamento attrezzato per coordinare le azioni. Scoperti dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane 231 kg di marijuana in un auto articolato al porto di Civitavecchia. Arrestato l'autotrasportatore, un cittadino turco, sul mercato avrebbe fruttato guadagni illeciti per oltre 1 milione di euro. Trovato un nido di tartaruga caretta caretta sulle spiagge di Ostia. La scoperta è stata fatta grazie alla segnalazione di alcuni cittadini. Intanto gli esperti monitoreranno il nido fino alla nascita dei piccoli esemplari. Lo sport, i mondiali, la Spagna in semifinale contro la Francia, sconfitto il Belgio per 2-1, oggi c'è Norvegia e Inghilterra. Tennis a Wimbledon, domani Sinner in finale contro Zverev, l'altoatesino ha sconfitto Djokovic in 3 set. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
10: You know what time it is?
8: Le 10 adesso.
11: Rhythmic History.
12: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
8: Buongiorno viaggiatori, sabato 11 luglio, ciao a tutti da luglio, ciao a tutti da Xenia, a chi sta andando al mare, a chi sta andando a lavorare. Noi ci mettiamo la musica.

0: Raff, buona domenica su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Buon sabato però, perché oggi è 11 luglio, sabato. Ciao a tutti voi che siete lì fuori. Sono certa che qualcuno sta andando a lavorare oppure è già sul luogo di lavoro, e quindi io abbraccio tutte le persone che vivono il fine settimana come un giorno qualunque, perché si lavora. Un abbraccio, e un abbraccio anche a tutti quelli che sono al mare. E dopo poi facciamo l'appello, perché ho bisogno proprio di sapere qual è la vostra meta di oggi, dove siete, cosa fate. Il numero per interagire con la diretta è il 393 0 119 119. Oggi vorrei iniziare così, salutando un grande artista. È venuto a mancare oggi Peppino Di Capri, l'ultima leggenda, no, della, in realtà non proprio l'ultima, però insomma dell'epoca sua sì, sicuramente una leggenda della musica italiana, l'autore di Champagne. Sto parlando di Peppino Di Capri, l'ascoltiamo, dai.
1: Champagne per brindare a un incontro,
0: questa ha fatto ballare intere generazioni, con te
1: che già eri di un altro.
0: Esattamente, quindi oggi iniziamo così, con un saluto doveroso a chi ci ha lasciati proprio oggi. Arriva però la musica di Dimensione Suona Roma, tra le hit più ritmate anche quella di Puntual, questa è I Don't Wanna Know.
2: Dimensione Suona Roma.

e Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buon sabato 11 luglio a tutti. A chi ci sta ascoltando un abbraccio in particolare. Io sono Xenia, saremo insieme fino alle 14, però come ogni sabato mattina che si rispetti insieme, c'è il vostro saluto, il vostro buongiorno, ma soprattutto la destinazione di oggi. Che programmi avete? Progetti? Il mare? Una gita fuori porta? Una sagra? Un concerto? Ecco, raccontatemi i progetti di questo sabato, la direzione che prenderete in compagnia di Dimensione Suono Roma. Il numero per farlo è il 393 0119 119, con SMS, WhatsApp scritti, preferibilmente audio, così che io possa ascoltare anche la vostra voce mentre arriva Madonna con Girl.

0: Buongiorno Xenia.
1: Buongiorno.
0: Senti la mia felicità.
1: La
0: noi
1: sento.
0: Siamo andati al mare.
1: Ecco, bravi.
0: Ai cancelli. Non
1: che
0: c'è un parcheggio, ma ho pagato.
2: Alle 9:30, tutto pieno.
1: Ragazzi,
0: quindi,
1: sono con voi.
0: Manda questo messaggio di...
1: Lo mando, lo mando.
0: Non andare, perché è pieno dei vigili.
1: Però...
0: Multa assicurata per tutti.
1: Perfetto,
0: oggi.
1: Però vi sento felici nonostante i vigili e la mancanza di posto auto.
0: Bene, siamo Antonella, Paolo e Andrea.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Grazie per questa felicità e questa informazione condivisa.
3: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: gruppo 0100.it.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
9: Fermo,
8: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
10: Iniziare con il piede giusto vuol dire anche giocare con Dimensione Suono Roma e con il Roma Summer Fest 2026. Sto per regalare due ingressi per andare all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino al 15 settembre. Il Roma Summer Fest 2026 illuminerà l'estate romana con musica, teatro e spettacolo. La cavea dell'Auditorium Parco della Musica ospita grandi nomi della scena nazionale e internazionale. Allora, se vuoi aggiudicarti due ingressi, devi giocare con me in questo momento tramite SMS oppure WhatsApp al 393 0119 119, inviare un messaggio e la parola chiave è auditorium. Quindi ti basta scrivere auditorium

0: 333 0119 119 ed incrociare le dita, perché con un pizzico di fortuna potresti essere tu il fortunato ad aggiudicarti due ingressi per il Roma Summer Fest 2026. Vai con i messaggi e buona fortuna a tutti.
1: Game on.
2: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
3: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
0: E c'è chi condivide con noi foto dello champagne per ricordare Peppino Di Capri. L'abbiamo ricordato in apertura della nostra mattina insieme, adesso arrivano 4 hit senza alcuna interruzione.

0: convidare a un incontro.
1: Non va bene Peppino di Capri, però.
0: Champagne.
1: No, cambia.
0: Cameriere. Champagne.
1: È vero, termina così. Cameriere, champagne.
2: Sveglia, gladiatori!
3: Scusa, mi puoi far vedere il pentagramma?
2: Eccolo
3: che
2: qua.
3: Che oggi provo un attimo a suonarlo.
2: Perché tu sai riconoscere qua,
3: certo,
2: dove sono
3: io. Io so leggere la musica, io sono musicista, no?
2: Per me
3: sono
2: geroglifici.
3: Tu non suoni niente?
2: Io non suono niente. Ma perché tu che suoni?
3: Io sono l'arpa.
2: L'arpa.
3: Io a casa c'ho l'arpa, no?
2: Sì.
3: L'unica cosa che mi contestano spesso è come sono vestito quando la suono, capito?
2: Perché? Come sei vestito?
3: Da angelo.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
6: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
10: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
9: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
10: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
11: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, lui che è presente in una canzone dal titolo Sono Io il Pass, nel nuovo album di Anna, Million Dollar Baby, che sta andando fortissimo. Adesso arriva In Your

0: retro, così Tiziano Ferro su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, lui che ha fatto un tour incredibile e per quanto riguarda Roma, lui è di Latina, quindi sappiamo che fa parte del Lazio e ci tiene tantissimo a Roma, ha scritto il senso di ciò che faccio in una parola sola: Roma, sempre grato.
1: Dimensione Suono Roma. Let me go.

0: Again a chiudere la prima ora del sabato insieme su Dimensione Suono Roma e adesso andiamo in redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: La linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'attentato a Ranucci a Pomezia, sequestrati alla vitola 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive. L'imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto è stata perquisita la casa del suo factotum, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba. Continuano i controlli della Polizia di Stato sul litorale romano. Il bilancio parla di oltre 250 persone identificate, 2 arresti, 4 stranieri accompagnati all'ufficio immigrazione e 3 assuntori segnalati alla prefettura. Transmontana, l'associazione delle famiglie delle vittime, si oppone alla riapertura dei locali dei Moretti. Un annuncio, dichiara Francesco Riva, presidente dell'associazione, che rappresenta una nuova e profonda ferita. Eventi, Monica Guerritore sarà protagonista nel Festival I Concerti nel Parco a Roma con lo spettacolo Mentre rubavo la vita, un omaggio in musica e versi alla poetessa Alda Merlini insieme a Giovanni Nuti. L'evento domani alle 21 nella splendida cornice della Casa del Jazz. Lo sport, i mondiali, la Spagna in semifinale contro la Francia, sconfitto il Belgio 2-1. Oggi c'è Norvegia-Inghilterra. Tennis a Wimbledon, domani Sinner in finale contro Zverev. L'alto adesino ha sconfitto Djokovic in 3 set. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
0: what time it is? Un minuto alle 11.
2: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Procede alla grande il sabato mattina con Dimensione Suono Roma, 11 luglio, già un caldo infernale, beati coloro che sono al mare.

0: sabato 11 luglio, 11 e 12 minuti in questo momento. Questa mattina ci hanno scritto, no, di un po' di traffico dalle parti del mare, del litorale laziale, e difficoltà a trovare parcheggio già alle 9 del mattino. Spero che qualcuno ce l'abbia fatta, ma soprattutto che qualcuno sia già in ammollo, pronto a fare il bagnetto.
1: Ciao, sono Ludì e questa è Dimensione Sonora.
2: Il ritmo.

0: novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
2: Discover new music.
0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
4: Vivi una vera live music

0: 1,99€. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950€. Con 4.500€ di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
7: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
8: Hai sentito?
9: No, cosa?
8: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
9: Davvero?
8: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
9: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
8: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
10: Ho vinto!
11: Hai vinto? Che cosa?
10: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
12: Montepremi totale presunto 311.775€. Regolamento completo su oasitigre.it.
13: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza, dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300€, IVA esclusa, o con formule di leasing e noleggio a lungo termine, Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma, in via Silicella 11 e via

0: tornerà Saturday Night su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, le 11:32 in questo momento. Sì, effettivamente il sole e il caldo si fanno sentire, quindi ripeto, beati coloro che sono al fresco nelle acque splendide del litorale laziale. Pronto?
1: Scusa, non è una critica, ma giusto una constatazione. Ma ovvio che trovi traffico alle 9 per andare al mare, è sabato, sia sabato che domenica, poi è luglio. Io per non trovare traffico sono già alle 7 sull'Aurelia, quindi ti dico tutto, è una levataccia, però almeno mezz'ora sono arrivata, trovo parcheggio e non c'ho settore. Un bacio, ciao.
0: Hai ragione perfettamente, solo che alle 7 per andare al mare è una levataccia di sabato, c'è chi non dorme durante la settimana, magari il sabato e la domenica vorrebbe dormire un pochino in più, però sì, è vero, uscire prima di casa il sabato e la domenica per andare al mare è la scelta corretta.
2: Dimensione Suono Roma. You make me feel alive.

0: dimensione suono Roma, il ritmo della capitale. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato. L'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il Bioparco sotto una luce tutta nuova. Oggi non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per i bambini tra tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti. Per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più, un fantastico face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Di che colore avete l'auto? È fuori il nome?
3: Ciao Don Cash.
2: Ciao.
3: Daniele.
2: Ciao Daniele.
3: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
2: Hai capito? Come faccio a sentire poveri in un secondo? Chiamate Daniele.
4: Drive time. Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
5: Autoimport, a Roma, dal 1957.
7: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
12: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
13: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
14: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
13: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
14: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. Valentinoautomobili.it. Yeah.

0: Bailando di Enrique Iglesias, che abbiamo appena ascoltato, ci ha fatto ballare come hit estiva nel 2014. E adesso ritroviamo Gabri Ponte e Jovanotti per un hit estiva davvero azzeccatissima. Si chiama DNA.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: Giovanotti, DNA su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. È arrivato un messaggio che mi ha fatto ridere tantissimo. Ci sono novità, se anche quest'anno Enrique Iglesias ha intenzione di uscire dal sarcofago e fare il consueto tormentone estivo anche quest'anno? Non lo sappiamo, ancora non è stato scongelato. Quindi restiamo in attesa. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Xenia,
0: ciao.
1: Come stai?
0: Prof.
1: Sono la prof. Rosaria. Grande caldo, sono di ritorno da una bella lezione di Pilates, o meglio
0: però
1: ginnastica posturale.
0: Sì, che fa
1: e adesso
0: bene.
1: Vorrei riposarmi un po'. Forse male domani?
0: Forse,
1: vediamo.
0: Vediamo.
1: Un abbraccio e grazie per la compagnia.
0: Ma grazie a voi tutti lì fuori per insomma questo scambio continuo che c'è qui con gli ascoltatori di Dimensione Sono Roma. Grande caldo, sì, è vero. E in un'estate in cui trovare un po' d'ombra sembra una mission impossible, esiste un sito molto utile, devo dire, che mostra dove il sole batterà e dove ci sarà ombra in qualsiasi momento della giornata. Questo sito si chiama Shade Map e funziona praticamente ovunque nel mondo. Basta inserire un indirizzo, scegliere data e ora e la mappa simula le ombre degli edifici, degli alberi e dei rilievi, quindi tutto quello che può fare ombra. È nato come strumento per fotografi, architetti e appassionati di outdoor, ma oggi può essere utile anche per chi vuole evitare le ore più calde durante una passeggiata, una corsa oppure un semplice giro in città. Osservando la mappa emerge anche una riflessione: più alberi significa anche più ombra e città più vivibili.

quello di Angelina Mango e Marco Mengoni su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Dunque, abbiamo scoperto anche dell'esistenza di questo sito che ci dice dove possiamo trovare l'ombra in tutto il mondo. Basta inserire indirizzo, orario e ci dice più o meno l'ombra dove si trova. Però dove andare per sfuggire al caldo? Ci sono 7 idee vacanza che non ci permettono di trascorrere un po' di relax al fresco. Finlandia, 17 gradi di media ad agosto, è un paese composto per 2/3 di foreste, quindi se non c'è il fresco lì, dove? Svezia, più di 30.000 isole e isolette con case dai tetti di legno, castelli e barche, anche lì il freschetto ci sta. Lettonia, e vabbè, però non so se potrebbe essere la scelta giusta. I paesi baltici sono comunque l'alternativa per chi cerca vacanze estive più fresche.

0: luoghi come la Spagna, no? Che è gettonatissima quest'anno, basta mettersi in ammollo e poi il fresco arriva. Per quanto riguarda casa, non sarà ecologico al massimo, ma aria condizionata, dimensione sonoroma di sottofondo e si vola.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: La linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buona giornata da Valentina Lorusso. Lutto nel mondo della musica, è morto Peppino Di Capri, al secolo Giuseppe Faiella, artista simbolo della canzone melodica e della tradizione napoletana. Aveva 87 anni, si è spento nella sua amata isola di Capri, alla quale aveva legato per sempre anche il suo nome d'arte. Protagonista dell'epoca d'oro della musica leggera italiana, interprete di brani diventati patrimonio collettivo come Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Non lo faccio più, canzoni che hanno attraversato generazioni. I funerali domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, a due passi dalla celebre piazzetta di Capri. Una grande piazza pedonale arricchita da un parco urbano di 10.000 metri quadrati, una fontana verticale, una viabilità rimodellata. Partirà a settembre il cantiere per il restyling del piazzale del Verano, un progetto atteso e presentato ieri alla città da Francesca Del Bello, mini sindaca del secondo municipio. L'intervento si pone l'obiettivo primario di restituire uno spazio storico alla città, rendendolo più vivibile e accessibile. Più bus notturni con assistenti fiduciari a bordo dei mezzi, in corrispondenza delle stazioni della metropolitana più frequentate nell'ambito del piano notte lanciato dal Comune di Roma. ATAC ha implementato i servizi notturni con più corse e una squadra di assistenti fiduciari. Siamo allo sport. La MotoGP, Marc Marquez ha conquistato la pole position al Gran Premio di Germania, 11° appuntamento stagionale. Il calcio ai mondiali, oggi Norvegia e Inghilterra alle 23, la Spagna in semifinale contro la Francia. Il tennis, Wimbledon domani, la finalissima, Sinner contro Zverev. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Un minuto a mezzogiorno.
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Caspita, è già mezzogiorno, come vola il tempo quando si sta bene. Sabato 11 luglio. Ciao a tutti, per chi non lo sapesse, io sono Xenia, pronta a raccontare.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Ebbene sì, a proposito di Al mio paese, noi giochiamo con il nostro paese, con Roma, perché Dimensioni Sono Roma sta per regalare lo zaino ufficiale della radio, uno zaino che non è in vendita, non può essere acquistato da nessuna parte, può essere tuo soltanto giocando con me, e ti assicuro che è davvero un bello zaino, comodo, elegante, performante, creato dai nostri esperti proprio per voi. Dunque, io farò una domanda, tre possibili risposte, chiaramente una soltanto è quella giusta, e a te, a voi che siete in auto magari o in giro, toccherà inviare la risposta corretta per provare a ricevere lo zaino. Roma è una città che ha cambiato pelle mille volte nella storia e continua a farlo tutt'oggi, tanto che lo farà anche sulle carte geografiche. Qualche giorno fa, l'8 luglio precisamente, in Campidoglio, il sindaco ha presentato la nuova mappa ufficiale dei quartieri della capitale. Secondo questa nuova mappa, quanti quartieri urbani ha Roma? 112, 261 o 332? Oggi diamo i numeri. 393 0 119 119, si gioca per ricevere lo zaino di Dimensione Sono Roma. L'8 luglio in Campidoglio è stata presentata una nuova mappa di Roma, e secondo questa mappa quanti quartieri urbani ha Roma? 112, 261 o 332? 393 0 119 119, scegli la tua risposta e inviala alla diretta di Dimensione Suono Roma. Il fortunato potresti essere tu.
0: I love Roma.
1: I love Roma.

0: I love Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi si chiama Umberto ed è in linea con me. Ciao Umberto.
3: Ciao.
2: Ciao, come stai?
3: Bene, grazie.
2: Bene, che stai facendo? Non te l'ho chiesto fuori onda, te lo chiedo ora.
3: Stavo in giro per Latina con mia figlia.
2: Ah, che bello, ma un po' di mare oppure no? Soltanto faccende, insomma,
3: lavori. La spesa oggi.
2: Ieri il mare, domani mare, no. No.
3: Domani vediamo,
2: step by step, viviamoci il momento e va bene così, Umberto. Allora, ti sei aggiudicato lo zaino di Dimensione Suono Roma rispondendo ad una domanda che ha a che fare con una nuova mappa dei quartieri di Roma che è stata presentata in Campidoglio proprio qualche giorno fa, l'8 luglio, e questa nuova mappa ha insomma mappato appunto un po' di quartieri urbani di Roma. Quanti ne ha? 112, 261 oppure 332?
3: 332.
2: Oh yes! Applausi per te, ben 332. Grazie. Quartieri urbani, una cosa enorme, impressionante, e non solo, tra l'altro ci sono 22 rioni storici e 100 zone funzionali. Roma è immensa, ma anche Latina è stupenda, tra l'altro uno dei miei posti del cuore. Umberto, tocca a te, vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto tutta la mia famiglia e sì? Tutti gli ascoltatori di Radio Dimensione Suono.
2: Ma che bello sei! Allora, buon fine settimana in nostra compagnia. Ciao Umberto e grazie, alla prossima.
3: Ciao.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: si continuerà a giocare con I Love Roma.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: Agli occhi rossi come paprika, ti metti fumi pure l'anima.
1: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it. A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli!
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio 125 grammi a 79 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
7: fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
13: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
14: E usata da 0100.
13: Assistenza e ricambi da 0100.
14: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
13: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
14: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
13: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
14: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
13: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
14: Gruppo 0100.it.
15: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca

0: fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma. Let the
1: vibration take you down. Necessitiamo di un po' di relax. For you. Eh sì, noi ci mettiamo il carico da 90 con 4 hit che arrivano adesso senza

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tra poco ti porto in Sardegna, in una spiaggia della Sardegna con una storia che ci riporta indietro di 40 anni.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
4: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini, 23 luglio Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia, ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito di tutte le marche.
5: SUV, City Car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
12: Iazzoni!
13: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.

Giovanni Benassi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, avevo promesso che vi avrei portati simbolicamente in Sardegna, sì, perché sta facendo il giro del web la storia che ha a che fare con questa donna che ha viaggiato verso la Sardegna con 40 kg di sabbia. Li ha riportati indietro dopo ben 47 anni. È la figlia di una donna che 47 anni fa prelevò questi 40 kg di sabbia di quarzo di Isarutas, una delle spiagge più famose della Sardegna. Sabbia che era stata conservata per decenni in barattoli e contenitori, prelevata nel 1979 durante una vacanza di famiglia. E il desiderio della mamma di questa donna, che poi ha effettivamente riportato

sensibilità personale. A prelevarla quasi 50 anni fa, appunto, erano stati i genitori di questa donna, in un'epoca in cui questo gesto sembrava meno grave e meno discusso di oggi. La sabbia era rimasta conservata a lungo in barattoli e sopravvivendo a diversi traslochi. Prima di morire la madre aveva espresso questo desiderio preciso: restituire quei granelli di sabbia al luogo da cui erano stati tolti. Oggi in Sardegna portare via sabbia, ciottoli e conchiglie dalle spiagge è vietato. Proprio per legge, la legge regionale prevede multe che possono arrivare fino a 3.000 euro, quindi anche piccoli prelievi moltiplicati per migliaia di turisti danneggiano ecosistemi fragili e paesaggi unici.

Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

0: Buona giornata da Valentina Lorusso. La base operativa in un ex hotel occupato e un catalogo digitale per rivendere la merce rubata a metà prezzo. Operava così la banda del buco smantellata dai carabinieri della compagnia Roma Casilina. Nei confronti dell'organizzazione il GIP ha emesso un'ordinanza eseguita dai carabinieri per 4 sudamericani, tra i quali una donna, la custodia cautelare in carcere, per altri 2 l'obbligo di presentazione in caserma. L'indagine ha preso il via dall'arresto in flagranza di uno dei componenti della banda per resistenza pubblico ufficiale. Torniamo sul triplice omicidio di Casalotti. Quando sono entrato ha cercato di tagliarmi la testa, sono le parole di Amira Yan Hossainuddin, il ventenne sopravvissuta alla strage di Casalotti dello scorso 26 giugno, dove in via Montiglio sono stati uccisi la madre 38enne, il padre 39enne e la sorella di 8 anni, massacrati a colpi di mannaia. Il killer 43enne di origini bengalesi è ancora ricercato. La movida di Trastevere, arrestati 2 pusher giovanissimi, un sistema di spaccio organizzato secondo una vera e propria catena di montaggio smantellato dalla Polizia di Stato nel cuore di Trastevere. 2 giovani di 21 anni, entrambi di origine egiziana, sono stati arrestati in flagranza di reato. Si svolgeranno domani sull'isola nel Golfo di Napoli a Capri i funerali di Peppino di Capri, morto a 87 anni. Il sindaco Paolo Falco ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con le esequie. L'artista simbolo della canzone melodica e della tradizione napoletana aveva 87 anni, si è spento nella sua amata isola di Capri. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Un minuto alle 13.
2: Subito 4 hit senza interruzioni.
1: E siamo arrivati nella zona calda, i fornelli, il momento pranzo, quello che in settimana chiamiamo pausa. Pausa pranzo, magari per qualcuno oggi lo sarà, per altri invece solo il momento in cui si butta

un'anima gentile, da quello che si legge, no, sui quotidiani, sui giornali, un ragazzo anche stravagante per quanto riguarda la moda, ma anche la musica. Ce l'abbiamo anche noi, il nostro Harry Style italiano, si chiama Achille Lauro, di strada ne ha fatta tanta e oggi celebriamo anche il suo compleanno.

0: su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Benvenuti nella pausa pranzo di Dimensione Suona Roma, per chi è arrivato soltanto in questo momento, per chi invece è sempre stato qui, grazie, perché scegliete sempre il ritmo giusto, quello che scandisce il ritmo appunto della capitale. Il numero per interagire con la diretta è il 393 0 119 119. Pranzi e aperitivi insieme.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
3: Tuo DNA, col mio DNA.
2: Madame, mama o non mama?
4: Faccio mamma non mama finché non mi ami.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
8: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi City Car, SUV, crossover, berline, ibride.
9: Fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
14: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza coi.

0: www.universitaeuropea.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip, non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
5: Hai sentito? No, cosa? Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
8: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
7: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
8: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale in un mondo che procede a velocità incredibile e che soprattutto va avanti con la tecnologia, i social, l'intelligenza artificiale. Anche pregare è diventato un momento social. Ci sono comunità, ne parlammo un po' di tempo fa con Eleonora Scaiola, delle app di preghiera che ti permettono di pregare e di farlo anche con tante e diverse persone nel mondo. Ecco, adesso anche le processioni sono diventate social. Ne parliamo tra poco, adesso c'è Samurai Jake.

0: Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il Bioparco sotto una luce tutta nuova. Questo sabato non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per i bambini tra tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti, per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più, un fantastico face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
4: Autoimport a Roma dal 1950.
6: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Ho vinto!
13: Hai vinto? Che cosa?
12: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
14: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
16: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: presa cura di sé, della sua salute mentale, e sta portando in giro anche questo messaggio. Lei è Madame, la nuova si chiama Mama, non Mama.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Ma su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale della canzone che accoglie Nora Scaiola.
1: Oh yes, ciao Xenia, ciao a tutti, buon weekend.
0: Grazie,
1: che bello essere
0: che bello
1: qui
0: essere
1: nonostante
0: qui.
1: Tutte le cose che succedono, però sì, ci ritroviamo sempre qui.
0: Lanciamo
1: sta
0: tutti
1: facendo un gesto
0: antropaico, gesti scaramantici possibili e immaginabili, perché anche basta, direi possiamo, siamo 7 milioni di persone, possiamo, no?
1: Beh, secondo me succedono 7 milioni di cose
0: a
1: tutti
0: te.
1: I giorni. No,
0: tutti
1: no, no, no, per fortuna non tutto a me, non, so, non potrei essere qui per
0: dato
1: raccontarlo.
0: Dato che ci possiamo fidare soltanto al Signore e alla preghiera,
1: Madonna,
0: a questo
1: sì.
0: punto. Anche la preghiera, come dicevamo qualche tempo fa insieme, è diventata social. Ci sono delle
1: sì,
0: app che
1: vero.
0: Ti permettono di pregare, di farlo tutti quanti insieme,
1: sì.
0: da nord e sud del mondo. E mi ha un po' sconvolto la notizia che arriva da un paesino del Cilento.
1: Sì.
0: È stata fatta una processione, la prima processione digitale della storia, che ha attraversato proprio questo borgo che si chiama Bosco nel Cilento. C'erano un bel po' di ragazzi che portavano a spalla un grande schermo e gli smartphone dei partecipanti, anziché insomma i partecipanti anziché portare le classiche candele, no, le fiamme che si portano nelle processioni, portavano le luci degli smartphone. Quindi c'erano questi smartphone sollevati dalle aste che sollevano gli smartphone, con la torcia del cellulare acceso a fungere da candela.
1: E negli schermi erano collegati tipo in video call,
0: sì,
1: altri fedeli?
0: Esatto, e poi c'erano immagini sacre, ma tutte create con l'intelligenza artificiale su questi schermi che venivano portati sui vari iPad e cose del genere. Sì, una macchina sacra l'hanno definita, una litania generata dall'intelligenza artificiale.
1: Bene, allora, bello. Posso dire, hai istintivamente quello che mi viene in mente?
0: Bello.
1: Sì. Ma sì, perché ragazzi, questo poi deve fare, no, la fede, cioè può essere portarla quanto più lontano possibile, no? Cercare di arrivare a tutti, e se questo è il modo per arrivare ai più giovani, why not?
0: Certo, l'importante è

0: sessione su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, la canzone
1: dell'anno.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Tra l'altro la canzone che lo ha fatto esplodere partendo dal palco di Sanremo sui palchi estivi più importanti dell'Italia. Che è successo?
1: Diciamolo.
0: Stavamo parlando di questa processione, la prima processione digitale che è stata fatta in questo paesino nel Cilento. Un sacco di partecipanti, soprattutto della
1: giovani.
0: Nuova generazione, esatto, che sono stati visti sfilare proprio con smartphone. L'omelia era fatta dall'intelligenza artificiale, la preghiera era proprio ripetuta grazie ad una voce elaborata e costruita con l'intelligenza artificiale. Insomma,
1: è stato particolare.
0: Momento.
1: Stavo pensando che effettivamente ma la fede, ma come tante altre cose in realtà adesso è digitalizzata, no? Basta pensare anche ai rosari, che insomma ti arriva la campanella sui gruppi WhatsApp. Non so se mai hai avuto
0: non ho piacere, però
1: io sì. E quindi hai la possibilità di fare un sacco di cose senza esserci, no? Fisicamente. E siamo entrati in onda, io stavo pensando proprio quali altre cose che per una vita sono state fatte in presenza oggi invece si possono fare online.
0: Tanti, se il lavoro non avevamo mai pensato prima del Covid, non avevamo mai pensato di poter fare quello che poi è stato definito smart working, quindi.
1: Esatto, però sicuramente ci saranno delle cose assurde, stranissime, che tu dici no, non è possibile questa cosa si possa fare online, invece sì. E stavo riflettendo proprio su questo, non so se vi viene in mente qualcosa. Ecco, la processione è una di quelle, però mi sto sforzando di pensare a cos'altro facciamo online.
0: Guarda, il banalissimo biglietto del treno, il biglietto della metropolitana, adesso si può fare online. Prima era necessario proprio andare al botteghino. I biglietti dei concerti, io ricordo che da ragazzina li andavo fisicamente a comprare.
1: Lo sai che io non ho mai comprato fisicamente.
0: Non hai mai comprato
1: mai, sempre online.
0: La giovane della radio è qui.

0: 3.0 e di nuovi fedeli che si avvicinano grazie all'intelligenza artificiale. Le prossime 4 ore con Eleonora Scagliola, sì, che ha bisogno di pregare insieme a voi.
1: Ah, io devo fare un viaggio a Međugorje, sì, e
0: vengo
1: poi uno con te, a Lourdes.
0: Devo fare vengo con te.
1: Anche il cammino, ti dirò di più.
0: Il cammino è la prima cosa. Se vuoi, chiediamo subito al capo.
1: Così, una speranza tour, una hope tour.
0: Io vado con me, ci sentiamo domani a partire dalle 10. Ciao belli.
1: Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
5: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
4: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
5: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
4: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
5: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
1: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale.
6: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. È un operaio dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano Luciano Fuoco, 41 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto a San Salvo Marina in Abruzzo. Il sinistro si è verificato nella mattinata di ieri in via Magellano, era in vacanza con la sua famiglia. Ad essere coinvolti nell'incidente sono la sua bici e un'auto. Il 41enne era originario di San Pietro Infine nell'Alto Casertano, ma viveva a San Vittore del Lazio in provincia di Frosinone. 13° giorno di ricerca nel lago di Vico, nel Viterbese, all'interno del quale lo scorso 27 giugno è disperso Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella. Le operazioni proseguono ad oltranza, non c'è ad oggi una data in cui verranno interrotte. Sul posto ancora un gran dispiegamento di mezzi. Per il terzo anno consecutivo la sanità del Lazio chiude inutile, anche per il 2025 l'esercizio dell'azienda del servizio sanitario della Regione Lazio è in positivo. Si tratta di un risultato che mette la Regione Lazio nelle condizioni di stringere i tempi per avviare la richiesta di uscita dal piano di rientro, fa sapere il presidente Rocca. Il Papa a Castel Gandolfo, nel borgo Laudato Si, pranza insieme a 200 poveri, tra loro anche diversi bambini. Vivere dove si possono eliminare le cause della povertà, dell'ingiustizia che ancora esistono nel mondo, è la Chiesa che vogliamo essere, ha detto il Pontefice. Musica, dopo il grande successo dei due recenti concerti sold out a Bologna e Milano, gli One Republic annunciano il ritorno in Italia. La band si esibirà live domani sera a Roma all'ippodromo di Capannelle. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 14 in punto.
7: Rhythmic History.
8: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Dai che è iniziata la grande. È iniziato la grande anche questo sabato insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Abbiamo appena salutato la nostra Xenia con cui abbiamo parlato di Religion. Adesso smettiamo di farlo, giuro.

18 tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora ovviamente buon sabato dell'Eleonora Scaiola. Inizio sempre un po' ficcando il nasone nel mio caso, nelle vostre cose. Quindi dove siete, cosa fate, quali sono i programmi proprio del weekend? Se vi va di condividerli con me, potete farlo con la diretta tutta, sempre al 393 0 119 119. Torniamo indietro anche con la memoria, con un brano del 2019 di Maroon 5, il remix, questo è di Memories.

0: Marco Cabani. Siamo Funk su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Picchiamo un po' il naso nei programmi degli amici di Roma e non solo, vediamo se qualcuno oggi sta facendo qualcosa di pazzesco o gli è successo qualcosa di assurdo che magari vuole condividere con noi, perché questa è una family e si sa, sulla famiglia si può sempre contare e gli si può raccontare soprattutto tutto. Allora, giornatona per Ludovica che sta facendo il trasloco, prima casa da sola. Beh, Ludo, mannaggia, c'è da festeggiare qua, vogliamo le foto della casetta nuova. Poi Giorgio e Chiara sono in macchina, ci ascoltano da lì, chissà dove state andando, ragazzi, fatecelo sapere. Poi pronto?
1: In pieno caldo, con la febbre, appena punto dalle veste, si parte per la ribollita a Montevarchi della nostra mitica società.
0: Cos'è? La ribollita? Andate a mangiare? Perché, ragazzi, febbre appena punto dalla Vespa, insomma, ci fai sapere quando arrivi? Ci scrivi appena arrivi, così siamo tutti tranquilli. Dimensione Suono Roma.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
3: A Valmontone

0: luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
1: Aptodis, averla ti conviene.
2: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
3: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Gioca e vinci. Con Dimensione Suono Roma.
8: A sorpresa, io ho qui due ingressi per Roma Summer Fest 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino al 15 settembre. Il Roma Summer Fest 2026, ormai lo sapete, illumina l'estate romana con musica, teatro e tanto tantissimo spettacolo. La cavea dell'Auditorium ospita grandissimi nomi della scena nazionale ed internazionale. Come puoi fare per aggiudicarti questi due biglietti? Molto semplice, ti basterà mandare adesso un SMS o WhatsApp al 393 0 119 119 con la parola chiave auditorium. Quindi scrivi adesso auditorium al 393 0 119 119 per provare a portare a casa questi fantastici due ingressi per il Roma Summer Fest 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino al 15 settembre. Io come sempre ti ricordo che si tornerà a giocare anche più tardi tra le 15 e le 16. Incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
9: Game on.
10: A luglio da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
11: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
10: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
11: Super promo su tutta la gamma anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
12: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
14: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
8: Let the vibration take you down. Le abbiamo chiamate, sono pronte ad entrare in studio. Proprio loro, le 4 hit senza pausa, la For You, primo brano di Calvin Harris con i Kasabian.

0: cosa fai questa sera?
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Anno 2151. Il vice comandante Rino De Niro guardò lo schermo con aria truce.
3: Generale Geppo, io con le bolle non ci parlo.
2: Geppo si alzò solenne, protocollo 4. Se la galassia ti dà schiuma, tu fai il bucato. Emiliano, spingi al massimo. Rino, smetti di fare il duro e passami l'ammorbidente spaziale. Un'altra missione compiuta, con un profumo di pulito imbattibile.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
6: e usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: gruppo 0100.it.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi solo da Euroma 2, dal 4 luglio.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
11: Ho vinto!
12: Hai vinto? Che cosa?
11: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
13: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
14: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
15: Tipo?
14: Tipo trovare l'auto giusta.
15: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
14: Perché?
15: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
14: Fermo,
15: elettriche.
14: Fermo, che sto iniziando a sudare.
15: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Il ritmo della capitale.
1: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

siamo tutti in fermento perché è estate, ovviamente c'è chi è in vacanza, vi abbraccio forte, chi ci deve ancora andare e lì li abbracciamo ancora più forte, ed è tutto bello, figo, fighissimo, divertentissimo, ma pensiamo un attimo a tutti gli amici celiaci. Io ne ho diversi e per loro l'organizzazione di una vacanza si trasforma spesso in una prova di resistenza psicologica per via delle contaminazioni incrociate nei piatti, il quarto grado ai camerieri, no? La scarsa varietà proprio nei menù, che poi alla fine privano i viaggiatori della spensieratezza che dovrebbe avere una vacanza. Ecco, una svolta epica sta per arrivare, perché a breve esisterà una vacanza interamente dedicata ai celiaci. Dove, come, quando, te lo racconto tra poco.

su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale dal 2006. Allora, amici celiaci che non godete appieno delle vostre vacanze per via dei limiti ancora presenti nelle cucine tradizionali di tutto il mondo, ecco a voi una svolta epocale pronta a salpare letteralmente, perché nel maggio del 2028 arriverà la prima crociera al mondo 100% senza glutine, quindi una crociera che permette di azzerare la presenza di grano e derivati dall'intera imbarcazione, trasformando ogni singolo punto di ristoro, ci saranno ben 11, alcuni anche stellati, in un'oasi protetta e certificata. Crociera Oceania Vista attraverserà l'Inghilterra, l'Irlanda, la Scozia, un viaggio che tra l'altro prevede delle tappe culturali pazzesche e anche insomma storiche di altissimo rilievo. Toccherà le coste di Dublino, Liverpool, per poi spingersi verso le Highlands scozzesi, Edimburgo, insomma al di là anche dell'aspetto puramente culinario, l'esperienza a bordo mira proprio a creare un forte senso di appartenenza tra le persone che condividono la stessa difficoltà quotidiana e che finalmente per qualche giorno possono mangiare in tutta tranquillità e soprattutto

0: La sua dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale, brano che chiude la prima ora insieme, tra poco in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale.
4: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. È stato arrestato l'uomo che ieri sera ha scatenato una scia di violenza gratuita per strada in via di Torre Argentina e poi al pronto soccorso Santo Spirito, un tunisino di 22 anni senza fissa dimora che si è scagliato improvvisamente contro un conducente NCC di 40 anni che era impegnato a far salire a bordo un cliente. Lo ha colpito con violenza causandogli una ferita allo zigomo. Poi, una volta giunto in ospedale, ha ripreso ad agitarsi aggredendo con calci e pugni la guardia giurata del pronto soccorso. Inaugurato il nuovo parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia a Roma, un momento storico per il quadrante centrale della città, ha detto il sindaco Gualtieri. Si chiude finalmente un cantiere rimasto fermo per ben 18 anni, spiega il Campidoglio, che nel tempo era diventato una ferita aperta nel tessuto urbano. Papa Leone sta pranzando a Castel Gandolfo con 200 persone che vivono in condizioni di disagio. L'iniziativa è promossa dal Centro di Alta Formazione Laudato Si nel Borgo. Laudato Si. L'addio a Peppino Di Capri, si svolgeranno domani sull'isola nel Golfo di Napoli i funerali dell'artista morto 86 anni. Il sindaco Paolo Falco ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto la proclamazione del lutto cittadino. In chiusura la musica, uno dei nomi più attesi dell'edizione 2026 del Roma Summer Fest. Il suo concerto già sold out, Marilyn Manson, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica il prossimo 14 luglio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Le 15 in punto.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni.
0: Post pranzo possiamo decidere di riposarci un attimo mentre ascoltiamo la radio, prendere un bel caffè e continuare a mille questa incredibile giornata che viviamo insieme avanti e indietro nel tempo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Fino alle 18 in ogni caso, comunque con te ci sono io, Eleonora Scaiola, e soprattutto l'abbiamo detto.

0: tra poco anche un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: DJ Gogia, Jason Derulo, Melody, Michiko. Dubel, Ocean House.
3: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma dal 1957.
6: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di mano.

0: tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
0: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, city car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

sempre perdere. Comunque, vi ricordate, amici e amiche, quando eravamo piccolini a casa dei nonni d'estate, quando dopo una mattinata passata a giocare arrivava l'ora del pranzo, momento attesissimo perché come cucinano i nonni è neanche il ristorante più buono del mondo. Perché non si tratta poi di un'esperienza solo legata al gusto, al sapore effettivo del cibo, ma proprio al sentimento, alla memoria, al ricordo. Ecco, si mangiava tutti insieme quei piatti buonissimi e poi si faceva la pennichella, la siesta e il riposino, insomma, dopo pranzo. Anche se non ti andava, comunque eri costretto a fare questo riposino. Io, per esempio, non mi andava mai di dormire. Ancora oggi ho il trauma del riposo dopo pranzo. Tra l'altro c'era Beautiful in TV e tra tutti i drammi della famiglia Forrester, comunque ti toccava a dormire perché quelle erano le ore più calde della giornata e quindi bisognava stare al fresco. Tu volevi giocare e invece no, ti toccava guardare Brooke e Ridge che se ne dicevano di ogni. Bene, parliamo quindi di cosa? Della famiglia Forrester? No, delle ore più calde del giorno qui nel Lazio, perché c'è un divieto

Torniamo a bomba sull'ordinanza anticaldo che vieta il lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16 nel Lazio, è in vigore da mesi e tra le categorie tutelate ci sono anche i rider quando lavorano in bici, i bike o scooter. Nonostante questo divieto, molti rider comunque continuano a pedalare sotto il sole perché in assenza di un salario fisso ovviamente meno lavoro, meno guadagno, poi tra l'altro sono proprio le ore in cui si ordina il pranzo. Questo però potrebbe essere motivo di situazioni spiacevoli per via delle conseguenze che ha il grande caldo di questi giorni, soprattutto delle ore centrali del giorno sulle persone, e tra le tante cose nessuno ne era informato, quindi ve lo diciamo noi: esiste un'ordinanza che dice stop al lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16 se sprovvisti di copertura,

0: Arriva tra poco la novità musicale di quest'ora.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don, ma lo sai chi te saluta? Massimiliano da Roma.
3: Ciao Don, indovina chi te saluta? Chiara da Ossia.
4: Mamma mia ragazzi, il mollicone è veramente top del top. Oh, bella mollicone.
5: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino per il traffico. Drive
6: time. E dai, sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
8: fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
11: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
12: Banana!
13: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
14: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
15: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
16: Il ritmo

0: torna a farci ballare il duo svedese Jubel con un brano super dance, super pop che racconta la spensieratezza e la libertà della stagione calda, quindi una casa sull'oceano fatta di feste, fatta di tanto divertimento e tantissimo amore. L'ascoltiamo adesso, Ocean House.
1: Dimensione Suono Roma.

Motion House, che riescono a creare, no, nella nostra mente queste immagini. Qui la vediamo, questa casa sull'oceano, piena di luci, di colori, di gente che si diverte, che balla. Poi finisce tutto e rimane il ricordo di un'estate luminosa che non dimenticheremo facilmente. Non dimentichiamo neanche il brano del 99 di Christina Aguilera, Jane in a Bottle.

0: capitale, questo brano chiude l'ora, tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
3: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
4: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
3: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
4: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale.
5: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. La base operativa in un ex hotel occupato e un catalogo digitale per rivendere la merce rubata a metà prezzo. Operava così la banda del buco smantellata dai carabinieri della compagnia Roma Casilina. Le indagini hanno svelato che il gruppo aveva stabilito la propria base all'interno dell'ex hotel Cinecittà, una struttura per lungo tempo occupata abusivamente dove vivevano tutti gli indagati. Nei confronti dell'organizzazione, il GIP ha emesso un'ordinanza eseguita dai carabinieri per 4 cittadini sudamericani, tra i quali una donna. La custodia cautelare in carcere per altri 2 l'obbligo di presentazione in caserma. L'indagine ha preso il via dall'arresto in flagranza di uno dei componenti della banda per resistenza a pubblico ufficiale. Siamo allo sport. La MotoGP, Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio di Germania, 11° appuntamento stagionale. Il pilota spagnolo della Ducati, partito dalla pole, tiene la testa della gara dall'inizio alla fine, precedendo sul traguardo le altre 2 Desmos 16 del fratello Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Siamo al calcio, ai mondiali. Oggi Norvegia, Inghilterra, alle 23 la Spagna in semifinale contro la Francia. In chiusura la musica, 40 anni, 17 re, il tour 2026 fa tappa a Rock in Roma il 16 luglio e l'ITFIBA saranno protagonisti all'ippodromo delle Capannelle. L'appuntamento è per l'apertura dei cancelli alle 18.30. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 16:01.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: E ci siamo, entriamo nella terza ora insieme tra le hit più fate dal 90 ad oggi. Su Dimensione Suono Roma, ovviamente. Eleonora Scaiola.

0: love Roma. I love Roma.
1: Da Moving to the Sun, Moving to the Backpack, allo zainetto di Dimensione Suono Roma, perché come sempre anche oggi è in palio questo ambitissimo premio che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene al 393 0119 119 alla domanda che sto per fare. Dato che è estate, è luglio, le domande sono facilissime, tra l'altro ci sono anche tre opzioni, solo una è giusta, quindi sono sicura che indovinerete tutti, è solo una questione di velocità, di speed. Oggi sono un po' international. Allora, questa è la domanda per vincere lo zainetto: quale strada di Roma famosa per gli atelier d'artista compare nel film Vacanze Romane come indirizzo del personaggio di Gregory Peck? Tre risposte, una giusta. La prima, via Margutta. Risposta numero 2, via del Babuino. Risposta numero 3, via del Corso. Questa è, non è facile, ragazzi, è facilissima. La ripeto, se ti sei appena connessa o connesso, per aggiudicarti l'ambito premio di Dimensione Suono Roma, quale strada di Roma famosa per gli atelier d'artista compare nel film Vacanze Romane come indirizzo del personaggio di Gregory Peck? Risposta 1, via Margutta. Risposta 2, via del Babuino. Risposta 3, via del Corso. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I love Roma. I love Roma.
2: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è stato il più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi di I love Roma. Ciao Francesco.
3: Ciao Eleonora.
2: Ciao, dove sei? Ciao. Di bello.
3: Adesso sto lavorando dentro una villa per gli eventi.
2: Bellissimo. Ho detto, scusa Franci, ma sei raffreddato? E invece no.
3: Sì, no, sono allergico purtroppo.
2: Allergico a tutto, ha risposto.
3: Alla natura.
2: Alla natura. Vabbè ragazzi, effettivamente questo è un periodaccio per chi è allergico ai pollini, in generale a tutto quello che concerne. Allora, tu però tra varie allergie oggi sei fortunatissimo perché sei stato il più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: quale strada di Roma famosa per gli atelier d'artista compare nel film Vacanze Romane come indirizzo del personaggio di Gregory Peck? Via Margutta, via del Babuino o via del Corso?
3: Via Margutta.
2: Oh yes, via Margutta 51, indirizzo storico, dove appunto, insomma, nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza di Spagna, via del Babuino, dove abitava il giornalista, no, interpretato da Gregory Peck. Senti, a proposito di vacanze, dove andrai tu?
3: Allora, io farò delle vacanze al mare.
2: Ok.
3: Visto che abito Lazio, spero di riuscire ad andare al mare almeno un giorno.
2: Dai, una sorta di vacanze romane litorali.
3: Litorali.
2: Esatto, hai vinto lo zainetto. A chi lo vuoi dedicare, Francesco?
3: A tutti quelli che mi conoscono.
2: Bene, bene. Allora, un abbraccio anche noi lo mandiamo a tutti gli amici di Francesco. Ti mandiamo ovviamente anche un abbraccio da parte di tutta la family. Buone vacanze e buon lavoro per oggi.
3: Ciao, grazie Eleonora.
2: Grazie a te, a presto.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: la sua dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale e tutto va bene. Magari oggi è successo di tutto, magari mille inconvenienti, mille cose che non hanno funzionato, eppure però siamo in macchina, guidiamo e sorridiamo perché è passata in radio Payphone. Bello così. Tra poco facciamo una bella carica di energia perché ne arrivano 4 una via l'altra.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle.
1: Tra poco su Dimensione Suona Roma. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.com.
5: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli!
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Ho vinto!
10: Hai vinto? Che cosa?
9: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
11: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
12: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
13: Tipo?
12: Tipo trovare l'auto giusta.
13: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
12: Perché?
13: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
12: Fermo,
13: elettriche.
12: Fermo, che sto iniziando a sudare.
14: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Hai sentito?
16: No, cosa?
15: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
16: Davvero?
15: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
16: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
15: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
0: Continuiamo a sognare, lo facciamo insieme attraverso le hit
17: for you,
0: che arrivano una via là.

0: for You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma. Rhythmic History 99.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: In una caserma dei carabinieri, dopo tanti anni, muore il cuoco che lavorava in cucina. Capirai, a un certo punto stanno tutti lì sull'attenti, si avvicina un giovane carabiniere, va dal maresciallo e fa: "Maresciallo, vorrei prendere il posto del cuoco, è possibile?" E il maresciallo lo guarda e fa: "Non lo so, fammi sentire un attimo il becchino."
2: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
5: Autoimport, a Roma, dal 1957.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
9: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
10: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
9: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
10: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
11: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
14: Iazzoni!
15: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
16: Your Energy Music.
17: Sole, musica, estate.
16: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: noi. Tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, brano che chiude l'ora, tra poco in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Andrea Soprani, triplice omicidio di Casalotti. Quando sono entrato ha cercato di tagliarmi la testa. Queste le parole di Amira Yan Husseinuddin, il ventenne sopravvissuta alla strage del 26 giugno, dove in via Montiglio sono stati uccisi la madre, 38enne, il padre, 39enne, e la sorella di 8 anni, massacrati a colpi di mannaia. Il killer, il 43enne di origine bengalesi, Shahdat Hussein, è ancora ricercato. Tenta di sedare una lite in famiglia, la compagna lo colpisce con un pugno, causandogli la perdita di un occhio. Lo ricostruisce la polizia di Stato, che ha denunciato in stato di libertà una nota professionista residente a Sora, nelle Frusinate, per lesioni gravissime nei confronti dell'uomo. A ricostruire la vicenda sono stati gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Sora, che hanno seguito gli accertamenti. Primo caso di infezione del virus West Nile della stagione in provincia di Latina. Un giovane è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti nel reparto malattie infettive, ma in buone condizioni cliniche, a quanto conferma l'ASL. Il virus è trasmesso all'uomo attraverso la puntura di zanzare infette. MotoGP, Gran Premio in Germania. L'obiettivo era andare a podio e un risultato più che perfetto. Così Fabio Di Giannantonio, dopo aver raggiunto la terza posizione nella gara sprint del Sachsenring. Primo posto per Marc Marquez, che sulla sua Ducati domina la gara chiudendo davanti al fratello Alex. Tutti e tre della scuderia Ducati. La gara al via domani alle 14. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 17 di un minuto.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi. Adesso facciamo un assaggino delle novità musicali di questa settimana, però do anche uno spoiler: preparate lo smartphone perché forse tra pochissimo regaliamo qualcosa.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA,
3: il tuo DNA col mio DNA.
2: Madame, mamma o non mamma,
4: faccio mamma non mamma finché non mi ami.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
9: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone

0: biglietti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
1: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Gioca e vinci, con Dimensione Suono Roma.
3: Ebbene sì, abbiamo in palio due ingressi per il Roma Summer Fest 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino al 15 settembre. Il Roma Summer Fest 2026, ormai lo sapete, illumina l'estate romana con musica, teatro e tanto, tantissimo spettacolo. La cavea dell'Auditorium ospita grandissimi nomi della scena musicale internazionale. Come puoi fare per aggiudicarti questi due ingressi? Molto semplice, ti basta mandare adesso un SMS o WhatsApp al 393 0119 119 con la parola chiave auditorium. Quindi scrivi adesso auditorium al 393 0119 119 per provare ad aggiudicarti due ingressi per il Roma Summer Fest 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino al 15 settembre. Si tornerà a giocare anche più tardi tra le 18 e le 19. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
4: Game on.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
11: e usata da 0100.
10: Assistenza e ricambi da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
11: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
11: Gruppo 0100.it.

0: quando dici it. Questa è quella di Karol G con Manu Chao. Viaiando fuori il mondo. Daniele Greco è qui, corregge la pronuncia, giustamente, sua dimensione sonora, ma il ritmo della capitale. Allora, tra poco ci sarà la novità musicale di quest'ora. Io però devo dirti una cosa importantissima, ovvero che puoi vivere serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi quindi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il Bioparco sotto una luce tutta nuova. Questo sabato non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per i bambini tra tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti, per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più, un fantastico face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone, a 1 Roma Napoli.
8: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
9: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
10: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
9: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
10: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. Valentinoautomobili.it.

0: Novità!
1: Novità!
2: È il momento di spalancare tutto, come sempre, perché deve entrare sicuramente un po' d'arietta, ma soprattutto la novità musicale di quest'ora, che è un brano afro house. Ci sono dei ritmi ispirati alla musica latina, delle melodie molto molto positive. L'ascoltiamo adesso, Michico.
0: Dimensione Suono Roma, novità!

0: sente, balza un po' la voce.
1: Senti come rinfresca, Micico.
0: No, ma io immagino, perché io faccio sempre.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. È rimasto ancora nel mood della canzone.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Bene, allora io quando ascolto. Bene, ti ringrazio, grazie per averlo chiesto. Immagino, no, gli amici che sono in macchina adesso hanno ascoltato Micico, magari in direzione mare, direzione aperitivo. Comunque oggi è sabato, quindi tanti di loro oggi non lavorano e se la godono giustamente. E in radio c'è Micico, bello, fighetto, proprio è
1: con l'occhialetto, magari
0: all'orario è arrivata proprio all'orario giusto. Questa Micico, come arriviamo noi e niente, è terminata la magia.
1: E rovinamo tutto.
0: Finita, ragazzi.
1: Vabbè, che si può avere tutto dalla vita.
0: A chi tocca non si ingrugna, dicono a Parigi. Detto questo, però, non so se ci hai fatto caso, Dani, però ultimamente i social sono invasi da una serie di video, uno in particolare che mostra un personaggio che iconograficamente insomma
1: è lontano dall'estate.
0: Esatto.
1: Fa molto estate. Stiamo parlando di Babbo Natale.
0: Stiamo parlando di Babbo Natale che è stato avvistato a Roma, in realtà più precisamente in zona Prati, a Piazza Cola di Rienzo, e con lui aveva una campana che continuava a suonare mentre camminava.
1: Ma era sera, spero, perché con 40 gradi del giorno.
0: Questo orario, ecco, fai questo orario, fai orario aperitivo.
1: La roba da vestire Babbo Natale che pesa un quintale, 800
0: chili.
1: Gradi pure.
0: Sì, esatto. Perché? Tipo l'experience che ho fatto io con Rally di Roma Capitale, con la tuta in ghifo, a 53 gradi in macchina.
1: Ma perché l'ha fatto questo?
0: Allora, non si capisce, non è stato ancora identificato. L'unica cosa che c'è è che non è il mister OK.
1: Non l'hanno arrestato.
0: No, perché dovrebbero?
1: No, perché è un pazzo. uno che a luglio si mette la cosa da Babbo Natale. Sei uscito da. Non stai bene.
0: No, stanno tutti cercando di capire sotto chi è.
1: Non giudico nessuno, però.
0: E soprattutto magari è un amante del Natale.
1: Sì.
0: Magari è una persona che non vede l'ora che torni la stagione invernale perché sente troppo caldo.
1: Ah, per rinfrescarsi. Magari.
0: Ma tu vai a capire.

0: giustamente ha detto Ele, quando uno viaggia non è che per forza deve fare delle cose enormi. Io sono un gitano.
1: Minimaliste, cose minimaliste.
0: Essenziali.
1: L'essenziale.
0: Com'è che ti sei definito?
1: Devi partire con l'essenziale, un gitano.
0: Un gitano, un gitano.
1: Devi partire con l'essenziale.
0: Io se Dio vuole partirò, ma non lo so ancora.
1: Partirò.
0: E adesso vado e torno stanotte come sempre, e poi domani sempre qui 14-18. Ciao a tutti, buon
1: Ciao,
0: sabato.
1: Ele.
2: Vota le canzoni che ami.
3: Vai sul nostro sito o sulla nostra app e partecipa a Music Lab. Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma, la scegli tu.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
1: Appuntamento con le news, andiamo in redazione per le ultime dalla capitale.
8: Ancora buon pomeriggio da Andrea Soprani. Strage di Casalotti, sono state eseguite le autopsie ai corpi della famiglia Udin, madre, padre e figlia. Le vittime sono state massacrate con decine di colpi inferti con una mannaia al collo, al viso, sul torace e al cuore. Intanto ha parlato Amir, l'unico sopravvissuto. Il killer mi aspettava in casa, ha cercato di tagliarmi la testa. E vanno avanti ancora senza esito le ricerche del presunto autore del triplice omicidio, il bengalese 43enne Shadat Hossein. Un sistema di spaccio organizzato secondo una vera e propria catena di montaggio. È stato smantellato dalla Polizia di Stato nel cuore della movida di Trastevere. 2 giovani di 21 anni, entrambi di origine egiziana, sono stati arrestati in flagranza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Secondo le ricostruzioni, il primo intercettava i potenziali acquirenti, riscuoteva il denaro e li indirizzava verso il complice che provvedeva immediatamente alla consegna della dose. Movida buona la prima dei tutor della notte. L'iniziativa presa dal sindaco Gualtieri qualche settimana fa vuole creare delle figure che possano col tempo diventare punti di riferimento e in casi estremi anche d'aiuto dei ragazzi alle prese con la gestione degli eccessi legati alla vita notturna. Dislocati nelle zone dei locali, a gruppi di 3 hanno consegnato bottigliette d'acqua e alcol test. Calcio Casalazio, sono orgoglioso di essere arrivato in questo club, ho buonissime sensazioni. Così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa di presentazione. Per me è una sfida, il mio obiettivo è mettere in campo una squadra che suderà per la maglia e che rispetti la storia e la tradizione di questo club. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: What time it is? Sono 2 minuti dopo le 18.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Estamos aquí, pronti a proseguire nel migliore dei modi questo sabato 11 luglio.
9: Dai.
1: O come dico io, weekend aie. Grazie alla redazione, Andrea Soprani. Torneremo più tardi da loro, ma torniamo adesso indietro nel tempo. Cominciamo con il disco dei Rednecks.
10: Rhythmic History 94. But I'd been for Cotton Eye Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?

conmigo come ogni weekend fino alle 22. Era Ossessione, la versione remix che ascolti qua, che senti qua su Dimensione Suono Roma. Ben ritrovati amici dopo Ele Scaiola, che saluto, sempre energica, non so come faccia questa energia esplosiva che amiamo. Siamo pronti a partire, 4 ore davanti a noi e di amore parleremo, e non solo, tante storie curiose e particolari da raccontarti che arrivano da ogni parte del mondo, quindi la musica c'è, il sottofondo perfetto perché è in viaggio in questo momento per gli amici in auto e il ritmo della capitale ad accompagnarti, chi si sposta dal mare magari verso di ritorno verso Roma, oppure insomma chi sta tornando dal mare, dalla montagna, da un po' di shopping, no? Sono tante le cose che si fanno nel fine settimana e noi siamo qui ad accompagnarvi con la giusta musica, con il nostro ritmo. Quindi qualsiasi sia il tuo mood, stai qua, ci siamo noi e c'è anche lei.

0: anche questa rientra tra le canzoni estive per eccellenza di quest'estate 2026. I Can Wait, quella di Bob Sinclair.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
2: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi solo da Euroma 2, dal 4 luglio.
5: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Ho vinto!
11: Hai vinto? Che cosa?
10: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
12: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
13: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Condizioni di generale stabilità nella giornata di domani, giornata di domenica, sull'Italia centrale, quindi anche sul Lazio ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso. Una giornata di domenica di sole anche su

0: sabato pomeriggio, questa dimensione. Sono Roma con noi ed è connessa anche Patrizia, che saluto, per lei è una giornata speciale. Oggi suo figlio Christian compie 18 anni e stasera festone con gli amici. E auguri a lui.
1: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Hai sentito?
11: No, cosa?
10: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
11: Davvero?
10: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
11: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
10: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
12: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
13: Tipo?
12: Tipo trovare l'auto giusta.
13: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
12: Perché?
13: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
12: Fermo,
13: elettriche.
12: Fermo, che sto iniziando a sudare.
14: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: talk about.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Dal 90 ad oggi. Il rit della capitale.
1: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

Dualipa e la sua Physical. 18:45 su Dimensione, sono Roma. Ti è mai capitato di trovare qualcosa di insolito in spiaggia? Non parlo di lattine, di bottiglie di plastica o peggio di cicche di sigarette, che quella ahimè troviamo sempre più spesso nelle nostre spiagge, non solo nel litorale laziale ma un po' in tutta Italia e nel mondo. Ma ti parlo, che ne so, di monete particolari, collane, anelli, braccialetti. In Australia, andiamo lì perché in alcune spiagge sono comparse delle enormi sfere di metallo che hanno già battezzato da quelle parti palle spaziali. Mi fa ridere, no? Non so quelle palle spaziali che le bugie che diciamo noi, no, sono proprio dei enormi palloni grandi circa mezzo metro che giacciono lì sulla spiaggia e gli esperti pensano possano trattarsi di detriti spaziali, di razzi spaziali. Il problema è che potrebbero contenere ancora sostanze tossiche, quindi molto molto pericolose. Ora l'area è stata transennata, quindi è vietato assolutamente toccarle, anche perché stanno cercando di capire cosa siano e da dove arrivino. Chissà, magari qualcosa di alieno, io spero qualcosa. Se ci sono gli alieni un giorno si paleseranno e spero che queste palle spaziali siano la conferma che ci sono, sono in mezzo a noi. Ma immagina il bagnino, no? Uè ragazzi, state a voi oggi, niente bagno. No, niente bagno, ci sono palle spaziali. Attenzione alle palle spaziali, eh.

cosa fai questa sera? Canta Noemi, riascoltata in fondo alla nostra prima ora insieme qui su Dimensione Solo Roma. Beh, questa sera tante le cose da fare, molti amici sicuramente si stanno apparecchiando un bel sabato sera. Chi sta festeggiando, chi festeggerà il proprio compleanno, oppure chi va a bailare, se baila. E noi tra poco torniamo in redazione.

0: estate e stessa spiaggia, stesso mare.
1: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
0: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
1: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
0: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
1: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
2: Eccoci in redazione, sentiamo le ultimissime dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Registrato il primo caso di febbre da West Nile nel Lazio. Si tratta di un paziente di 29 anni residente a Latina che nelle settimane precedenti al contagio non aveva effettuato viaggi all'estero né spostamenti in altre regioni. Quindi si tratta di un caso autoctono e la zona è la stessa in cui lo scorso anno si registrò il focolaio più acceso nel Lazio con 19 decessi e 263 contagi. Strage di Casalotti al Gemelli. Le autopsie sulle tre vittime sono state colpite con numerosi fendenti in molte parti del corpo, dalla gola alla testa e all'addome. Sarebbe stata confermata anche l'ipotesi iniziale che i tre poi uccisi si sono difesi con le mani e le braccia e che lo stesso ha fatto il giovane Amir ricoverato in ospedale. Continuano intanto le indagini della polizia per individuare il nascondiglio del 43enne Shahdat Hossein, presunto pluriomicida. È stato arrestato l'uomo che ieri sera ha scatenato una scia di violenza gratuita prima in strada in via di Torre Argentina e poi all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito. Si tratta di un cittadino tunisino di 22 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane si è scagliato improvvisamente e senza alcun motivo contro un conducente NCC di 40 anni, poi una volta fermato e giunto in ospedale il 22enne ha ripreso ad agitarsi aggredendo con calci e pugni la guardia giurata in servizio del pronto soccorso, un romano di 28 anni. Mondiali oggi alle 23 il terzo, quarto di finale Norvegia-Inghilterra, mentre questa notte alle 3 l'ultimo quarto Argentina-Svizzera. Ieri invece la Spagna, battendo il Belgio, ha conquistato la semifinale contro la Francia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Qualche secondo alle 19.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
2: On the Saturday, nel sabato di Dimensione su Roma, che prosegue verso la sera, verso le ore un po' più fresche, si spera, anche se nel fresco qui c'è poco, amici. Sono Dani Greco, un piacere essere con te dall'altra parte della radio e adesso ti regalo 4 hit che arrivano una dietro l'altra. È il momento 4 for you che apriamo così.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
6: Rhythmic History 99.

0: meno male, aggiungo io, hanno tirato fuori un capolavoro bellissimo e mi fa impazzire. Sabato 11 di luglio, nella diretta che prosegue quella di Dimensione Sonora, qui nel Ritmo della Capitale, assieme a me Dani Greco e con questa amica che è un po' triste, è triste, poverina, mi spiace.
1: Weekend Dani e Daniele, anche se sorrido, sono le ultime ore delle mie agognate ferie, stanno per finire e domani si ritorna al lavoro.
0: Domani.
1: Dici di domenica? Sì, di domenica. Capita. Tocca anche a me, weekend a tutti.
0: Ciao, lo so, capita e fatti forza, amica mia, la nostra musica però non va in ferie, quindi siamo sempre con te e mi auguro magari tu possa ritagliarti un altro periodo, no? Magari nei prossimi mesi qualche giorno di ferie. Spero che per te non siano finite qui all'11 luglio, lo spero. Ma qualcuno di voi è già in vacanza? Sono curioso,
2: Dimensione Suono Roma.
3: Se le parole tue.

0: bel giretto a Malibu, niente male, eh? San Giovanni, se ti ascoltate in onda.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
10: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
11: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
12: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
13: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
14: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
15: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
14: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
15: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
16: Condizioni di generale stabilità nella giornata di domani, giornata di domenica, sull'Italia centrale, quindi anche sul Lazio ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso. Una giornata di domenica di sole anche su tutta la costa tirrenica, sulle località di mare, con venti deboli di brezza e Tirreno calmo quasi. Il caldo si farà sentire invece sull'entroterra lontano dal mare, perché ritroveremo massime anche prossime 34-35 gradi, anche le minime elevate a fatica scenderemo sotto i 21-22 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app.

per impressionare tutti e diventare virale sui social. In realtà parliamo di un video che è emerso da qualche ora, quindi qualche ora fa, lui si è messo a fare freestyle proprio davanti al Colosseo e nel giro di pochi minuti ha attirato tantissimi turisti che passavano di lì incuriositi. Ma mica tu palleggi, no? Numeri pazzeschi. A un certo punto è riuscito persino a fare un esercizio completamente a testa in giù, quindi chapeau a lui che io non riesco a... i palleggi lo fa, però mi fermo lì. E poi sono partiti chiaramente i video, no? Le condivisioni, e questo filmato è esploso totalmente sui social, sfiorando 3 milioni di visualizzazioni. E sotto i commenti c'è chi si è sbilanciato, dice: oh, ma sembra Messi, sembra Ronaldo, Mbappé, addirittura qualcuno dice sembra Mbappé. Vabbè, diciamo che col pallone lui ci sa decisamente fare, eh.

0: onda su Dimensione su Roma, il ritmo della capitale con i suoni di David Guetta e Afrojack e la voce di Sia. Awake Tonight, torniamo subito.
1: Sveglia gladiatori! Antonio Giuliani!
2: Il lunedì è iniziato pensando che è lunedì. Così accendo il mio Comrex. Vogliamo spiegare che cos'è il Comrex?
3: È l'aggeggio che ti permette di parlare.
4: Vai a spiega a lui, no?
2: Geppo, che cos'è l'aggeggio?
4: Spiegalo te, Antonio, per favore.
2: Allora, allora l'aggeggio.
4: È il la topo. Geggia è il marito del Geggia.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport, a Roma, dal 1957.
8: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
10: Fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza!
16: Hai sentito?
17: No, cosa?
16: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
17: Davvero?
16: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
17: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
16: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
18: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.

0: po' di Deep and Tropical House, sonorità tipicamente estive nella hit di Clean Canned, appena ascoltata, e che ci porta ad un altro bel sound, quello di Gabri Ponte che lavora con Jovanotti. E questa la loro DNA arriva.
1: Dimensione Suono Roma, novità!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

DNA col mio DNA, E questa qui la hit di Gabri Ponte, che sa sempre come farci ballare anche questa estate 26. Me gusta mucho, bella DNA con Jovanotti, con Giova, e arriverà nelle sale, amici, verso novembre il suo primo docufilm, Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti. Quindi il suo mondo, entreremo ancora di più nel mondo di Jovanotti, un artista pazzesco che amiamo. Buon weekend, amici, questa è Dimensione, sono Roma, e questa è la voce di Shakira.

businessman all'ascolto di Dimensione Sonoroma, che si staranno sicuramente riposando. Dito nella piaga, Dimensione Sonoroma. Un vero businessman. Figa, figa, mi piace molto. Questa invece è di Offenbach, degli Offenbach, con Ella Henderson, Hurricane.

0: titolo che è anche il soprannome dell'attaccante dell'Inghilterra, Kane. Inghilterra che sarà impegnata tra poche ore alle 23 nei quarti del mondiale, affronterà la Norvegia, sarà una bellissima partita, ne sono sicuro. E noi tra qualche istante invece torniamo in redazione, stai qui.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Eccoci in redazione, arrivano puntuali le notizie dalla capitale.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Registrato il primo caso di febbre da West Nile nel Lazio. Si tratta di un paziente di 29 anni residente a Latina che nelle settimane precedenti al contagio non aveva effettuato viaggi all'estero né spostamenti in altre regioni, quindi si tratta di un caso autoctono. Strage di Casalotti, sono state eseguite le autopsie ai corpi della famiglia Udin, madre, padre e figlia. Le vittime sono state massacrate con decine di colpi, inferti con una mannaia al volto, al viso, sul torace e al cuore. Intanto ha parlato Amir, l'unico sopravvissuto. Il killer mi aspettava in casa, ha cercato di tagliarmi la testa. E vanno avanti ancora senza esito le ricerche del presunto autore del triplice omicidio, il bengalese 43enne Shadat Hossein. Tenta di sedare una lite in famiglia e la compagna lo colpisce con un pugno causandogli la perdita di un occhio. Il fatto è ricostruito dalla Polizia di Stato, che ha denunciato in stato di libertà una nota professionista residente a Sora, nel Frusinate, per lesioni gravissime nei confronti dell'uomo. Movida, buona la prima dei tutor della notte. L'iniziativa avviata dal sindaco Gualtieri qualche settimana fa vuole creare delle figure che possano col tempo diventare punti di riferimento e in casi estremi anche d'aiuto dei ragazzi alle prese con la gestione degli eccessi legati alla vita notturna. Dislocati nelle zone dei locali a gruppi di tre, hanno consegnato bottigliette d'acqua e alcol test. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 20 e 2 minuti.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Di già, siamo a metà del nostro weekend, metà della diretta insieme a me, Dani Greco. Questa è Dimensione su Roma, qui nel ritmo della capitale, la tua radio preferita, dove c'è tanta energia e la musica che arriva dal passato. E come, tipo questa, facciamo un bel salto, neanche troppo lontani, si torna nel 2005 con Bob Sinclair.
5: Dimensione su Roma. Rhythmic History 2005.

conoscete Mr. Sim? Chi è? È l'uomo che possiede il numero 333333333333. Tutti e tre. Non solo, ha una vera collezione di Sim con numeri rarissimi, tanto da conquistare diversi Guinness World Records per questo. Pensa che per quel numero gli hanno offerto addirittura 2 milioni di euro e lui ha detto di no. Non è una questione di soldi, dice, certi numeri hanno un valore unico, quasi fossero opere d'arte, paragonabili ai Picasso, ai Da Vinci, e quindi ha detto no. Certo, avere un numero così ha anche i suoi effetti collaterali, eh. Ha raccontato anche di ricevere ogni giorno una valanga di chiamate, perché tantissime persone usano proprio quel numero quando devono inventarne uno per registrarsi online. Dai, è veramente curioso. 333333333333. Allora, io l'ho provato a chiamare, amici, ma spoiler, non squilla. Ma come? Mr. Sim, rispondi?

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca. Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Gioca e vinci. Con Dimensione Suono Roma.
11: E allora, vediamo un po' chi è dei nostri. Chi risponde presente è il popolo del weekend. Dimensione Suono Roma 3930 119 119. Forza amici, perché stiamo per regalare due ingressi per il Roma Summer Fest 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che ospiterà grandi nomi della scena nazionale ed internazionale per illuminare l'estate romana tra musica, teatro, spettacolo fino al 15 settembre. Quindi c'è ancora tantissimo tempo per andare a vedere qualcosina a Roma Summer Fest, e noi adesso regaliamo due ingressi proprio per il Roma Summer Fest e siamo felici di questo. Quindi scrivi per primo ora la parola chiave che è auditorium e ti porti a casa questi due ingressi con Dimensione su Roma. 393 0119 119. Scrivi adesso auditorium e vinci.
12: Game on.
13: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
14: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito di tutte le marche.
13: SUV, city car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
14: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero oppure pagare in contanti.
13: Più scelta, più occasioni, più sicurezza per partire senza pensieri.
14: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi. Prepara la lista. Sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
17: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
18: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
19: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
20: Dimensione Suono Roma, meteo.
21: Condizioni di generale stabilità nella giornata di domani, giornata di domenica, sull'Italia centrale, quindi anche sul Lazio ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso. Una giornata di domenica di sole anche su tutta la costa tirrenica, sulle località di mare, con venti deboli di brezza e Tirreno calmo quasi. Il caldo si farà sentire invece sull'entroterra lontano dal mare, perché ritroveremo massime anche prossime 34-35 gradi, anche le minime elevate a fatica scenderemo sotto i 21-22 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
11: Ai ai ai, che calor! Buon weekend! Un weekend sempre più caldo, ragazzi, caldo! Dai, c'è la nostra musica. Buona serata. Lui è Alex Warren, la sua Fever Dream.

0: per niente.
1: Mamma, come fa? Come fa? Madonna, riascoltata la sua Hang Up, Rhythmic History, la storia del ritmo che arriva dal passato, dal 2005, tornate lì, questa dimensione su Roma, nel nostro weekend, nel nostro sabato sera c'è anche lui, Samurai J.

0: 2026, Samurai J, la sua Flamenco Paranoia, Dimensione Sono Roma. E vivi serate speciali al Bioparco di Roma fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il Bioparco sotto una luce tutta nuova. Questo sabato non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per i bambini tra tigri da salvare, animali dai denti sorprendenti per imparare a proteggere la natura, divertendosi a conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più un fantastico face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma sul sito bioparco.it.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
9: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
10: Ho vinto!
11: Hai vinto? Che cosa?
10: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
12: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
13: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company.

0: scherzando e ridendo, sono passati 10 anni dall'uscita di questa canzone qui. Vorremmo non posto, J-Ax e Fedez ritrovati nel sabato sera di Dimensione su Roma. Devo riprendermi, amici, 10 anni, 10 estati fa. Vabbè, c'è Lorenzo Palma.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma.
2: Turn up your radio.
3: The things that trouble the sound.
2: Radio Dance
4: Radio Dance Chart.
5: Come on.
6: Insieme a Lorenzo Palma un nuovo aggiornamento che ci dà un quadro attento sulla dance in radio. Sono proprio le 10 hit che hanno avuto più passaggi nell'ultima settimana in senso ampio e che quindi troviamo all'interno della classifica della giovedì e del sabato sera. Lo diciamo, c'è un'importante novità in alto e tantissimi spostamenti. La parte più bassa invece è l'unica cosa stabile. Non si spostano per esempio alle 10 Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight, ma nemmeno il DJ americano Gordo con Loco Loco, sempre alla 9.

all'8 dove rimane stabile Moving to the Sun di Ugele, alla 7 scende di 1 la collab tra Martin Garrix ed Ed Sheeran. Non è l'unica dell'ultimo periodo, perché durante il suo show newyorkese ha suonato un pezzo inedito intitolato Bizarre e presenti hanno subito riconosciuto la voce inconfondibile di Madonna. La canzone fa parte infatti del Confession 2 che settimana scorsa era la numero 1, almeno con il singolo insieme a Sabrina Carpenter, ma questo lo scopriremo tra poco. Intanto alla 6 scende di 1 anche Bob Sinclair con I Can Wait.

belli, dinamici, veloci. Siamo già a metà Radio Dance Chart, sale di 2 DNA di Gabri Ponte e Jovanotti, mentre alla 4 non cambia nulla per un ex numero 1 Lady Gaga con Doechii e Runaway. Stabile anche per Magnetic dei The Bauza, alla 3.

0: altro mi piace ancora Magnetic dei The Bows, alla Scandi House, che fa subito party e rimane stabile già fra le prime tre posizioni, per cui adesso il momento sorpresa. Se dico sorpresa, già dovreste arrivarci da soli, perché potrebbe esserci ancora Madonna con Sabrina Carpenter e Bring Your Love al numero uno della classifica, a meno che gli olandesi Another non siano riusciti ad appropriarsi della numero uno, cosa molto probabile anche perché l'avevamo un filino fiutata. Lo scopriamo subito.
1: Radio Dance Chart.

0: anche perché tra poco c'è una bellissima storia del ritmo.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
0: Intanto ultimo appuntamento con le news, ve ne andiamo in redazione.
4: Buonasera da Andrea Soprani. Strage di Casalotti. Al Gemelli le autopsie sulle tre vittime sono state colpite con numerosi fendenti in molte parti del corpo, dalla gola alla testa all'addome. Sarebbe stata confermata anche l'ipotesi iniziale che i tre poi uccisi si sono difesi con le mani e le braccia e che lo stesso ha fatto il giovane Amir, ricoverato in ospedale. Continuano intanto le indagini della polizia per individuare il nascondiglio del 43enne Shahdat Hossein, presunto pluriomicida. Registrato il primo caso di febbre da West Nile nel Lazio. Si tratta di un paziente di 29 anni, residente a Latina, che nelle settimane precedenti al contagio non aveva effettuato viaggi all'estero né spostamenti in altre regioni, quindi si tratta di un caso autoctono. Inaugurato oggi il nuovo parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia a Roma, un momento storico per il quadrante centrale della città. Si chiude finalmente un cantiere rimasto fermo per ben 18 anni, si spiega in una nota del Campidoglio, che nel tempo era diventato una ferita aperta nel tessuto urbano, generando pesanti disagi alla cittadinanza senza restituire i benefici di un'infrastruttura così attesa. Lo sport, tennis, Linda Noskova conquista Wimbledon il titolo nel singolare femminile. Nel derby ceco, la 21enne numero 12 del ranking WTA ha battuto Carolina Mukova, nona in classifica generale, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3. Per gli uomini domani la sfida alle 17 tra Sinner e Zverev. Mondiali oggi alle 23, il terzo quarto di finale Norvegia-Inghilterra, mentre questa notte alle 3 l'ultimo quarto Argentina-Svizzera. Ieri invece la Spagna, battendo il Belgio, ha conquistato la semifinale contro la Francia. È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata. You know what
0: time it is. Siamo arrivati quasi alle ore 21.
1: Adesso, now, subito,
2: 4 hit senza interruzioni.
0: Vamo, vamo, vamo, vamo. È il nostro weekend, il nostro sabato sera. Che si mangia? Già mangiati, già mangiati?
5: La bella mozzarella caprese al contrario.
0: Come?
5: Cioè la mozzarella tagliata a tocchetti e poi c'è infili il pomodoro.
0: Buono.
5: Col basilico, un po' di olio e sai che te mangi.
0: Molto light estiva, estiva. Ci piace, ci piace.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2000. Three. Music, please. We'll

0: love Roma. I love Roma.
1: Attenzione, c'è un bonus, un extra. È lui, I love Roma, il gioco ufficiale di Dimensione Solo Roma, che sovverte un po' le regole della nostra programmazione e a sorpresa arriva per farvi vincere lo zaino. Quindi WhatsApp, amici, giochiamo insieme, giocate con noi, 3930 119 119. Dai, in questo 11 di luglio bollente, aggiungerei 11 di luglio, che è anche il compleanno di Achille Lauro. Abbiamo fatti anche sui social, vai sulla nostra pagina Instagram, trovi tutto. 36, te li porta bene, 36 anni. Auguri, Achille. Come si chiama questa canzone qui di Achille Lauro, famosissima e bellissima, una delle ultime tra l'altro abbiamo scelta, quindi ascolta bene alcuni frammenti di questa canzone, vogliamo sapere il titolo, eh? Grazie, Gia.

0: Come si chiama? Adesso lo dice il titolo, va? 3930 119 119. Il titolo è Completamente o perdutamente. So che lo sai.
1: I love Roma. I love Roma.

0: love Roma. I love Roma.
1: Andiamo al telefono, c'è Dario. Buonasera e buon weekend, Dario.
2: Ciao Daniele, weekendaglie.
1: Weekendaglie a te, come va? Che mi racconti, che stai a fa?
2: Tutto bene, siamo in macchina, sono con un'amica, Claudia.
1: Ciao Claudia, tu la conosci Claudia, quindi? Ufficiale che la conosci? la conosce, è l'amica. Dove state andando, ragazzi?
2: Stiamo andando a mangiare.
1: Ah,
2: siamo a cena fuori.
1: Che si mangia? Fammi un po' sognare.
2: È un ristorante tipicamente pugliese.
1: Ah, la Puglia, quindi... A chi taralli come antipasto? Ci sarà un taralli come antipastino?
2: Penso di sì.
1: Va bene, quindi ristorante pugliese. Dov'è? Che zona sta? Perché non.
2: Pietralata.
1: A Pietralata sta, ok. Sì. Allora magari andrò a mangiarci presto anch'io. Amo la Puglia.
2: Sì, noi è la prima volta che ci andiamo.
1: Ah, fammi sapere.
2: Dopo ti dirò.
1: Va bene. Senti, allora hai vinto lo zaino. Certifichiamo la tua vittoria. È caduto. No, lo sapevo che cadeva. Lo sentivo male. È quella Puglia, hai fatto interferenze. Che cosa? Vabbè. Comunque hai vinto, Dario, se sei all'ascolto, era Perdutamente di Achille Lauro, la canzone, il titolo,

0: nostro amico Dario. Va bene, dai, Dario, se ci sei, hai vinto.
1: I love Roma.
2: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Il ritmo della capitale.

0: stessi hanno vittoria. Hanno vinto due immagini, i nostri amici Dario e Claudia, davanti a un bel piatto
1: di orecchiette pugliesi fumanti.
0: Che fame soprattutto.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Madame, mamma o non mamma?
4: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
3: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
5: Tuo DNA, col mio DNA.
3: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
11: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
11: fermo,
12: elettriche.
11: Fermo, che sto iniziando a sudare.
13: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
15: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
14: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
16: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.com.
0: Let the vibration take you down. Ci siamo, pronti a ripartire con lei.
3: For you.
0: Eccola qua la

0: scoprire come. Senti qua.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
5: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: Ho vinto!
8: Hai vinto? Che cosa?
7: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
9: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
10: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
11: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.
3: Shine bright like a diamond.

0: Cesare Cremonini di Ora che non ho più te, la versione remix di Santini e Zucchi, quella con cui ci salutiamo amici miei e buon weekend ancora a tutti. It's weekend high, weekend caldo direi. Vado, ci sentiamo nella notte e domani dalle 18. Befitos, ciao.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
4: Rhythmic History, Extended Version.
5: C'è la storia del ritmo, arriva ogni sera appena dopo il rooftop durante la settimana e nel weekend dopo Daniele Greco, che ovviamente saluto, il nostro Jim Bro in qualche modo, una fonte di ispirazione per lo sport, insieme subito con a Bomb Funk and Seas e ripartiamo questa sera dal 2000. Freestyler,
1: Rhythmic History,
4: Rhythmic History
1: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Insieme a Lorenzo Palma c'è Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento della sera fino alle 23, poi ovviamente essendo sabato anche mixati di Arturo, Jake e Arturi. Fra poco ritorna il two-step, genere di musica elettronica e di musica urbana un po' insieme, ben miscelato da Underdog Project, il progetto che sentiremo fra poco.
5: Rhythmic History,
3: Rhythmic History
5: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Comunque rimane la hit degli anni 90, che negli ultimi anni ha rivissuto una seconda giovinezza davvero e continua ad andare così la questione. Gala, Free From Desire, da sentire fra poco. In arrivo anche Alexia, che apre la prossima sequenza. Eravamo esattamente nell'estate del 1999 con

0: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma.
1: Ciao Don, indovina chi ti saluta? Chiara da Ostia.
2: Mamma mia ragazzi, il mollicone è veramente top del top, oh. Bella mollicone.
3: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino per il traffico. Drive
4: time. E dai, sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family.
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli!
7: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
6: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
8: Rhythmic History Extended Version.
9: Un'altra sequenza di Rhythmic History iconica con Rhythm is a Dancer degli Snap 1992, con il rappato di Turbo B, il ritornello iconico con la voce dell'artista americana Thea Austin e la linea di synth principale del campionamento di Automan del 1981, quindi parliamo di una band synth pop.
6: Rhythmic History,
8: Rhythmic History
6: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
6: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
7: Rhythmic History Extended Version.
8: Un po' omaggio alla Spagna nell'ultima sequenza con le chitarrine spagnoleggianti di Gemme Spoon e Plafke, Right in the Night. Apertura affidata invece alla fortezza di To the Night, quindi siamo subito in vacanza con gli anni 90. Ma fra poco i suoni sono quelli del momento con il mixato del weekend di Special Party insieme ad Arturo, Jesse e Arturo.
9: Rhythmic History
7: Extended Version.

0: Rhythmic History Extended Version torna domani mattina alle 5. Dimensione
1: Suono Roma. La situazione che mi immagino è proprio questa: terrazza con amici, c'è tutto quello che serve, manca la musica. Perfetto, ci siamo noi. C'è Arturo, JK Arturi, che saluto, già pronto in console, protagonista come ogni weekend di Special Party, la versione mixata con tutte le hit che poi in qualche modo abbiamo sentito durante la settimana. Insieme a lui, io voce di supporto, sono Lorenzo Palma, buona serata a tutti. Fra poco The Bowser con Magnetic, sentiremo anche Clapton, Daft Punk e un bel remix di un pezzo iconico del 2000 che è One More Time. Da sentire anche Frank Moeraghi e Nausicaa, un altro capolavoro degli anni 90. La versione è quella 2026 di una hit in realtà che usciva nel 1996 e che io ho amato veramente alla follia. Sentiremo anche il progetto di Matteo Milleri, Anima, quindi una versione remix di un suo ultimo pezzo che fa parte anche di un album, di un bel progetto che verrà a presentare qui in Italia. Lui è un produttore, un artista assolutamente poliedrico, quel 50% dei Tale of Us, e sarà sabato 19 settembre alla Fiera di Milano e sarà l'occasione insomma per vivere una bella esperienza insomma emotiva, da vedere e da sentire, perché è uno degli artisti sicuramente che hanno fatto molto parlare visto che ha chiuso anche il Coachella. Questa sera con Rhythmic History Extended Version affidiamo tutto ad Alok e Khalid e questa è Dive Into Me.
0: Special Party.
2: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: special party.
1: Le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
2: Autoimport a Roma dal 1950.
3: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
5: E usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
0: Special Party.
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Hai sentito?
4: No, cosa?
3: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
4: Davvero?
3: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
4: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
3: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
0: Special Party.
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Arturo J.K. Arturi si occupa lui tutti i weekend di mettere insieme le hit di Special Party. Potete sentire durante la settimana quello che potrebbe far parte del mixato ascoltandoci dalle 23 a mezzanotte, e noi ci risentiamo puntuali domani mattina alle 5. Ciao a tutti!
1: Dimensione Suono Roma.
2: Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
4: Questa estate, stessa spiaggia, stesso mare.
5: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
4: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
5: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
4: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
5: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
6: Ciao, Purple Disco Machine here. Let's go! My singer in the dark is Sophie and the Giants. Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: Good night, buonasera del Nora Scaiola, anche stasera nel ritmo della capitale, su Dimensione Suono Roma, come sempre va accompagno fino alle 3, avanti e indietro nel tempo, ballando e cantando insieme a voi. Iniziamo dal 2000, brano di Gigi D'Ag, proprio la Passion.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Serata di grandi festeggiamenti, questa me lo state raccontando al 3930 119 119. Ciao ad Alessio, ciao Chiara, ciao Giorgia, in macchina andando ad una bella serata, fateci sapere quale, magari vi raggiungiamo. Vi do una chicca, questa arriva dal passato, dal 98, Storia del ritmo, Neja, Shock.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: Ed ancora una buona sera, una buona notte da Leonardo Scaiola insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Benvenuti se vi siete appena connessi con me, bentornati se invece eravate già qui a cantare e a ballare. Iniziamo dal 99 con un brano degli FL65, si chiama Move Your Body.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Continuiamo a viaggiare avanti e indietro nel tempo, lo facciamo per fortuna attraverso la musica, i brani che hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. E nel frattempo io vi leggo al 393 0119 119 i vostri saluti che arrivano sempre anche a quest'ora della notte. Grazie di cuore.

0: And I wanna talk about
1: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Let's go!
3: Le hit più ritmate.